0: Buongiorno e buon venerdì 28 settembre. Oggi è l'ultimo venerdì di settembre, quindi il prossimo venerdì sarà il 2 ottobre. Buongiorno dal vostro Cecantibus, buongiorno a tutta l'organizzazione di questa trasmissione, ormai undicesimo anno, e le nostre storie, le nostre cose le vivremo in queste 2 ore e 30 che arriveranno fino alle 7, e quindi adesso si inizia come al solito con il saluto delle radio e poi si parte con un brano, con Marco, con altre situazioni, con gli spazi del nostro amico Max, e poi abbiamo i nostri ascoltatori, la poesia, insomma abbiamo un po' di tutto. E allora è il momento del nostro saluto delle radio che arriva subito con voi. Saluto radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Mo.

0: San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, Canale 17 Digitale Terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

E allora crescerai, noi non cresceremo perché ci rimane, ci piace essere sempre bambini. Allora, dunque, iniziamo a salutare tutti i personaggi che ci ascoltano sicuramente, ovvero la signora Celeste che si è svegliata alle 4:29, giusto in tempo, questa mattina. Poi abbiamo ATM, Trenor, Biomass, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto e il nostro Dennis, e poi gli altri che avremo in diretta. Salutiamo anche chi non c'è più insieme a noi, Francesco, il nostro amico vigile, e salutiamo anche chi ce l'ha suggerito, la signora Simona. Salutiamo anche la nostra amica Stella, che come tante altre persone sono salite in cielo e diciamo che ci guideranno, ci aiuteranno a sopportare questi anni ancora qui sulla terra. Grazie Stella, un saluto a te. E poi ricordiamo che il nostro amico Claudio, che si occupa di CAF, con chiamate entranti, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione dell'uso gestionale web, QWeb ed altri vari, archivio cartaceo e informatico, problemi solving, nonché segretariali, riparazioni PC, inserimento dati. Il nostro Claudio cerca un lavoro a Rovigo, quindi se siete di Rovigo e nei paesi limitrofi avete bisogno di un personaggio che vi dia una mano, Claudio ha bisogno di lavorare, quindi lo salutiamo. Ma adesso è il momento di ascoltare, dopo i saluti, anche cosa ci dice Marco Roma. Marco Roma? Ecco qua Marco Roma, allora è pronto, eccolo qua che arriva.

0: caro Michael Douglas, da Marco Roma, tanti auguri a te. Buongiorno, ti sei smarrita nel bosco? Vuoi ritrovare l'uscita? Ma la cerchi con la bussola, quella della mente. Non è filosofia, ma è soltanto la tua magia. Dai che ce la fai. Da Marco Roma, buongiorno.
1: Qua parla di bussola, ti sei smarrita, vabbè, con la bussola, vabbè. E allora, sono le 4:42 e 16 secondi, vedremo stamattina quanto dura la chiamata con Marco, che...
2: Marco Roma, saluto, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
1: Sentiamolo, togliamo la voce.
2: Voce non attiva.
1: 4:42 e 31 secondi. Siamo 4:42 e 31 secondi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come si va in questo venerdì diretto a Pontinia?
0: Guarda, manca poco, ma lampa.
1: Cioè lampa nel senso che ci sono i lampi.
0: Lampi, tuoni, tutto c'è.
1: E quindi tu diresti che piove?
0: Ma dice una, fa qualcosa, però non lo so che.
1: Ecco. Tu sei ancora sei in viaggio ancora o sei arrivato già?
0: No, sto in viaggio. Manca poco, però. Ecco. Sto in viaggio.
1: Allora, i nostri amici, cosa fanno i nostri amici Damiano, Giovanna, Eleonora?
0: Allora, Giovanna dorme. Quindi dalle 6:30 penso.
1: Poi si sveglia per il saluto delle 6:00.
0: Sì, poi si sveglia, poi oggi attacca a mezzogiorno.
1: Quindi lavora.
0: Sì. Damiano, Eleonora, ieri non li ho sentiti proprio. Spariti un'altra volta.
1: Vabbè, allora ogni tanto vanno e vengono.
0: E allora così.
1: Vabbè.
0: È normale. Sì.
1: Allora, noi ricordiamo a questo punto gli appuntamenti, sai, i nostri amici che ci ascoltano e soprattutto anche i personaggi che tu connetti spesso hanno un po' di problematiche lavorative, quindi dobbiamo fare degli extra praticamente.
0: Sì, allora, è un'intervista insolita questa volta?
1: Sì, allora abbiamo l'altro ieri abbiamo intervistato Malnati. Aristide,
0: sì, Aristide Malnati, sì.
1: Ecco. Sì. Proseguendo sullo stesso filo, più o meno.
0: Allora, sullo stesso filo, perché c'è uno che, un ragazzo che è stato con lui dentro il Grande Fratello, che è Sossio Ruta, calciatore, Grande Fratello, Temptation Island, Uomini e Donne. E lui sarà intervistato alle 15:30. Mercoledì 30,
1: quindi 15:30 anche per giocare con lo
0: 30:30, sembra anche fatto apposta,
1: anche se poi lo rimanderemo verso le 20:25 di nuovo per quelli che sono abituati a ascoltare di sera, e poi manderemo le repliche.
0: Sì, certo.
1: E invece il mercoledì 30 alle 20 di sera avremo
0: il grande manager, editore, reality.
1: Sì.
0: Simone Di Matteo.
1: Simone Di Matteo. Bene, detto ciò, poi lo ricorderemo alle 6:50 questa routine. E adesso andiamo a cercare un brano quando sono le 4:45 e 45 secondi. Per un secondo abbiamo perso la raddoppia. Allora, titolo del brano, Pontinia, sempre Marco Gadgets, da sì. Marco Camion con i cuoricini, eccetera.
0: 46, un secondo. Pulsante. Allora, dai, te la voglio far facile stamattina.
1: Sì.
0: Un'emozione da poco.
1: Vabbè, questo è troppo facile.
0: È troppo facile, dai.
1: Troppo facile.
0: Sì, dai. È troppo facile, la cambio.
1: Cambiala, dai.
0: Raga, troppo facile. Allora
1: un'emozione per sempre. Rimaniamo sull'emozione.
0: Rimaniamo sull'emozione. Allora, vediamo un po'.
1: Siamo su Disabili International Radio con le radio collegate.
0: Scelgo ancora te.
1: Ah, questa me l'hai già fatta però,
0: eh? Sì. Dici?
1: Sì. Solo che non lo ricordo lo stesso.
0: Scelgo ancora te.
1: Scelgo ancora te.
0: 20 milioni di visualizzazioni.
1: Ultimo?
0: No.
1: Pure questo mi ricordo che l'hai fatta già, quindi insomma vuol dire che l'Alzheimer cresce.
0: Però te lo ricordi, io non me lo ricordo.
1: Mi ricordo che me l'hai fatta. Donna o uomo?
0: Donna.
1: Certo, ancora te. Elisa?
0: No.
1: Giorgia?
0: Va bene, è lei. Entrato. Vedi?
1: Il fatto che me l'avessi fatta un po' in qualche maniera,
0: vedi, però
1: vabbè, dai, un'emozione da poco era Anna Ox, quindi l'avrei saputa prima.
0: Bravo, Anna Ox, no, perché ho detto un momento Anna Ox, tanto che non
1: la mettiamo,
0: no, veramente mi hai messa,
1: Sì, però ma ogni tanto la mettiamo. E allora, okay. Giorgia, scelgo ancora te.
0: Scelgo ancora te. Lei
2: Giorgia, da Amazon Music.
1: Eccola qui.
3: Guardo, io ti vedo.
1: E allora Marco, o a più tardi se non trovo di persona, ma ci sono oggi. Se no ci sentiamo alle 6:47-48 dopo la poesia. A dopo.
0: Perfetto, a dopo.
1: Ciao.

0: lasciami.
1: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi. Anche oggi abbiamo un'esperienza, però questa volta un'esperienza registrata, perché è serale, in quanto ci troviamo dialogo nel buio per, nella parte serale. Diamo il buonasera a Christine. Buonasera Christine.
3: Buonasera, ciao.
2: Insieme a te invece poi arriverà più tardi, tra un attimo, chi è che arriva?
3: E allora arriva Roberto, con cioè il mio partner, siamo venuti insieme per questa esperienza molto particolare. Infatti era una sorpresa che avevo preparato più per lui. E
2: tu lo conoscevi già?
3: Esatto, avevo già fatto un'esperienza simile durante la scuola superiore. Avevamo fatto con la classe sempre un percorso nel dialogo nel buio, ma non penso.
2: Senza finale, perché dobbiamo dire che la particolarità di questa sera, che poi non è di mattina da noi su RVD, la particolarità è che dopo il giro che tutti i bambini nelle scuole vi raccontano, tu l'hai fatto più volte ormai, no? Cos'è che ti ha affascinato di più di questo giro?
3: Allora, diciamo che affascina sicuramente il fatto che sviluppi tutti gli altri sensi e lasci completamente da parte la vista su quello che penso che sia il senso su cui ci affidiamo molto di più rispetto agli altri sensi.
2: Sì, e poi?
3: E poi, nel senso, era anche un'esperienza che volevo far provare anche al mio compagno Roberto, che sapevo che non l'aveva mai fatto, ed era un'esperienza che non si aspettava per nulla.
2: Però c'era, diciamo che abbiamo messo la ciliegina sulla torta, anche qui, la prima volta che facciamo queste registrazioni, perché dopo il bar, questa volta il bar, c'è la consumazione con musica praticamente.
3: Esatto, infatti volevo già prenotare per la scorsa settimana, ma lo slot era già pieno e io volevo appunto provare, cioè completare l'esperienza con anche la parte del bar, che non avevo mai provato neanch'io, e mi avevano anticipato che c'era anche la musica, il pianista dal vivo. Esatto, che anch'io sono il pianoforte, quindi ero super interessata.
2: Ah,
3: anch'io.
2: Ecco, perfetto. La settimana scorsa c'ero io proprio, che sono.
3: Sì,
2: vabbè, poi ci sarò ancora molto più in là, però non si sa mai, magari ci ritroveremo qualche volta.
3: Sì.
2: Bene, è arrivato Roberto?
3: Sì, è qui vicino.
2: Allora, ecco Roberto, eccoci qua. Allora Roberto, che sorpresa ti ha fatto la Christine?
4: Pazzesco, non me l'aspettavo. Sì. È stata la mia prima esperienza.
2: Ma appena sei passato dalla luce al buio, cosa è successo?
4: Allora, onestamente ho provato un pochino di ansia e paura.
2: Sì.
4: Perché avevo questa incertezza per quanto riguarda l'ambiente circostante.
2: Però poi diciamo tutto è ricaduto, tutto è andato alla normalità.
4: Sì, quello sì.
2: Ecco, e invece nella parte del bar, quindi con cosa avete bevuto voi di bello?
4: E abbiamo bevuto un cocktail che adesso non so pronunciare.
2: Sì.
4: Ma ti posso
2: assicurare?
4: Ok, sì. So solo che la Christine mi ha versato metà del drink addosso e ora ho la camicia mezza sporca, ma va bene lo stesso.
2: Diciamo, chiudiamo un occhio, dai, a questo.
4: Anche due, dai.
2: Bene, comunque era buono il cocktail.
4: Buonissimo.
2: Il pianista, che si chiama come me tra l'altro Giuseppe, che anche lui pianista, anch'io sono pianista, è stato bravissimo, lo sentivo di qua mentre vi aspettavo. E niente, è stata un'esperienza bella che secondo me potreste rifare ancora, credo, no?
4: Naturalmente.
2: Certo.
4: Soprattutto dalla cena.
2: La cena al buio, sì, mi manca anche quella. Bene, avete qualche domanda ancora da fare sui disabili visivi, su qualche caratteristica che magari non avete approfondito?
4: Allora, io ero abbastanza sorpreso per quanto riguarda Roberto, che consegnava
2: sì.
4: i cocktail.
2: Sì, sì.
4: Senza.
2: Il tuo omonimo praticamente.
4: Sì, il mio omonimo senza indicazione più che altro.
2: Sì.
4: E riusciva splendidamente.
2: Sì.
4: Come fa?
2: Allora, intanto loro memorizzano bene tutte le varie posizioni dove mettono le varie bottiglie. Alcune sono un po' diverse, altre no, e poi insomma è questione di mente. Per esempio i centralinisti una volta ricordavano tutti i numeri a memoria, adesso che invece ci sono i telefonini non ricordiamo più niente.
4: Capito.
2: Ancora qualche domanda, Christine?
4: Christine.
3: Eccomi.
2: Domanda tu, qualche domanda sulla disabilità, sul...
3: Allora, anche, in realtà, allora, essendo...
2: Allora, visto anche in campo musicale, visto che c'è davanti un pianista.
3: Esatto, nel senso, allora, io ho suonato anch'io il pianoforte, ho frequentato il conservatorio a Verona, e anche lì abbiamo avuto l'opportunità di conoscere una ragazza, anche lei, non mi ricordo adesso se era ipovedente o non vedente, e lei suonava veramente da Dio, nel senso... Da sempre mi sono chiesta come fanno e cosa li tiene, mantiene la passione per tutte queste, cioè è molto difficile, cioè io stessa sono il pianoforte e mi rendo conto che arrivati a un certo livello diventa molto molto difficile.
2: Sai che si dice che addirittura i non vedenti dalla nascita, io non lo sono, quindi non sono tra quelli, hanno una zona del cerebrale dove si acquisisce di più la musica e riescono ad essere musicali al massimo, cioè il cosiddetto detto orecchio assoluto.
3: Esatto, infatti immaginavo che sia Giuseppe che te abbiate l'orecchio assoluto. No.
2: Io non ce l'ho assoluto perché fino a 10 anni ho visto, ecco perché.
3: Ma infatti una domanda che mi chiedevo è perché magari chi ha l'orecchio assoluto ed è molto molto sensibile e preciso, ascoltando magari legge anche lo spartito ascoltando, appunto, invece cioè nel senso per chi invece non ha l'orecchio assoluto come te in questo caso come si fa?
2: C'è lo spartito in braille che bisogna leggere prima la mano destra, prima poi la mano sinistra
3: e poi insieme,
2: e
3: come...
2: poi metterle insieme le due cose.
3: Anch'io
2: comunque non ho l'orecchio assoluto, relativo ce l'ho, quindi bene o male le canzoni le suonare lo stesso, soprattutto in do, soprattutto il mio do maggiore. Quello che è più semplice, però riesco ugualmente. Quindi stasera abbiamo trovato anche una pianista con la quale ci siamo confrontati.
3: Esatto.
2: Bene, e per noi tu pensa che il braille, che è la nostra scrittura, in sei puntini c'è tutto. Cioè per esempio il do in braille si segna D, poi se ci metti vicino un puntino sotto diventa una minima, se ce lo metti a sinistra diventa una semiminima. E si va da una a tre caselle, perché per esempio se tu vuoi scrivere do minima quinto dito, devi scrivere quindi una N per noi, poi il quinto dito che vuol dire una K, e si arriva addirittura a 3-4 caselle per capire una nota.
3: Mamma mia.
2: Sì. E questa è l'emblematica musicale nostra, è un po' questa. Bene ragazzi, io se avete ancora una domanda, altrimenti ci salutiamo, vi lascio uscire anche in questa versione serale.
3: Grazie.
2: E come al solito in genere faccio contare ai bambini della scuola 3, 2, 1 e diciamo insieme viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1
3: viva dialogo nel buio.

0: Va bene, ci penso io. Benvenuti, nuovo appuntamento di Spazi con Max Mollica e Dino Super DJ Mano ai microfoni, Charlie Ballabio e tutto lo staff tecnico attorno, la regia di Magilla Radio Production dall'altra parte del vetro. Vi ricordo che se volete potete scriverci attraverso l'indirizzo di posta elettronica Magilla Radio Production @gmail.com. E come sempre diciamo, non dimenticate i social, ok? Cercate la pagina Spazi, andate poi col vostro like e sapete già come funziona. Bene, eccoci qui, pronti, partiamo immediatamente. Oggi con noi in diretta telefonica c'è Andrea Prestianni.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, è un piacere nostro averti qui in questo appuntamento di Spazi. E subito la prima domanda d'obbligo è la seguente: come nasce la passione per la musica in te e come hai mosso i primi tuoi passi in questo fantastico mondo?
1: Diciamo che principalmente ero un ragazzo che cantava per sempre all'asilo, a giocare a calcio, e quindi il genitore

0: Ben ritrovati qui su Spazi, Max Mullica e Dino Super di Germano. Oggi sono in compagnia di Andrea Prestiani, che è iniziato sin da bambino, poi crescendo ha maturato le sue esperienze fino ad arrivare ai nostri giorni, in cui ha realizzato uno studio di registrazione ma anche una scuola di musica. Ce ne vuoi parlare?
1: Allora,

0: rivisitata.
1: Ma che nome avete messo a questo progetto, a questo studio? Ha un nome?
0: Si chiama Artwork Studio.
1: Perfetto. Allora Andrea, è giunto il momento di parlare di questo brano che ascolteremo poi alla fine del nostro programma intitolato Solo. Vogliamo sapere tutto, come è nato, chi ha collaborato nel progetto.
0: Allora, questa canzone che sentirete, che è Solo, è una canzone molto intima, è una di quelle che ti escono che nemmeno vorresti farle sentire, cioè l'ho scritta, l'ho musicata, mi ci sono messa a piangere perché di solito succede così, è rimasta lì nel cassetto. Certo. Perché? Perché effettivamente se andate sul mio profilo YouTube, Andrea Prestiani, come se vi prestassi gli anni, però su Facebook o su Instagram vedrete un Andrea energico, solare, di solito sono

0: perché non la pubblichi? E quindi, parlando con una violinista, una mia amica, mi ha detto: ma scusa, perché non la fai? E io ti ci faccio il violino sopra. E quindi, provandola insieme, questa volta in capanna, perché eravamo ancora in capanna, nello studio nuovo non c'eravamo, l'abbiamo provata piano il violino, è venuta spettacolare. Abbiamo detto: facciamo un cavolo di video bello e emozioniamoci, e chi se ne frega se la gente non capirà, se qualcuno non capirà. Io spero che gli ascoltatori sapranno capire il senso della canzone.
1: Quindi abbiamo un eccellente violinista e tanti artisti che hanno suonato insieme a te.

0: su YouTube, insomma su tutti i social, perché siamo un gruppo emergente, diciamo un grosso modo indie, che ci sta dando da fare per scalare le classifiche.
1: E il tempo passa, il tempo va, siamo giunti quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Naturalmente dobbiamo ancora ascoltare la bellissima canzone del nostro ospite di quest'oggi, Andrea Prestiani. Arrivano i soliti saluti da parte del sottoscritto.

0: e da Magilla Radio Production. A proposito, le vostre mail le potete indirizzare a questo indirizzo di posta elettronica: Magilla Radio Production @gmail.com. Non esitate a scrivere, noi siamo qui a vostra completa disposizione. E poi sui social siamo presenti più che mai, basta andare a sbirciare, trovare i nostri profili, le nostre pagine, cliccare il fatidico like e fare parte della nostra combriccola. E adesso cediamo la linea al nostro ospite di quest'oggi, ad Andrea Prestiani, per il saluto finale e la presentazione del suo ultimo singolo.
1: E allora, ciao a tutti, ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.

0: cercare di emergere nella musica indie tramite l'etichetta Artisti Online, quindi saluto Marco Gatti, e delle nostre edizioni Magilla Spettacoli. Vi lascio con il pezzo di cui avevamo parlato prima, che si chiama Solo, vi invito a meditare e buon ascolto.
1: Avrei bisogno di sentirmi più vivo per quei progetti sperati, sognati fino ad adesso, che ancora non si sono realizzati. È vero, ma li ho tutti dipinti

Avrei bisogno di sentirmi più vivo per quei progetti sperati, sognati fino ad adesso, che ancora non si sono realizzati. È vero, ma li ho tutti dipinti dentro me stesso.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Domenico Iavarone, un cantautore salernitano, pianista, cantante, diplomato al conservatorio, e da oltre 30 anni scrivo canzoni, sia per me che per altri artisti. Il 21 luglio è uscito il mio EP, che contiene 4 canzoni, una delle quali è Sotto lo stesso cielo. In effetti questa canzone parla un po' di come stiamo trattando il nostro pianeta. Vi lascio all'ascolto del brano Sotto lo stesso cielo. Testo e musica Domenico Iavarone. Ciao!

0: Ed eccoci qua, siamo in diretta, sono le 5:17:42. Abbiamo sia il capitano in linea, sulla linea 2. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno. E buongiorno a Gina.
2: Buongiorno radioascoltatori, buongiorno Giuseppe, buongiorno capitano.
0: In quest'ultimo venerdì
2: piovosissimo. Buon venerdì. Qui da noi stanotte temporali, buoni, lampi, acqua, di tutto. E vabbè, però ci voleva, perché eravamo veramente al limite della siccità e quindi ci sta, ci sta.
0: Qui a Milano abbiamo 16 gradi, però insomma.
2: Ah, però no, noi fino a ieri ne avevamo ancora 28-27, quindi insomma ci stava, ci voleva tutta quest'acqua. Per fortuna non ci sono danni, quindi però sicuramente sarà un fine settimana all'insegna insomma dell'anticipazione dell'autunno anche per noi.
0: Vabbè, ma oggi è venerdì, poi domani sabato riprende.
2: Sì, domani si dorme, ci si riposa.
0: Bene, allora è l'ultimo venerdì del mese, poi si arriva a ottobre.
2: Già, ci prepariamo al Natale, dai, su, guardiamo il positivo.
0: Già a ottobre si prepara il Natale.
2: Io adoro il Natale, quindi va bene, dico così perché così toglierò meglio la fine dell'estate, che è la mia stagione preferita, e quindi...
0: Ecco, allora
2: devo inventarmi qualcosa.
0: Tra un po' manderemo il brano del nostro Dennis, nostro cuginetto che ha mandato. Ma prima di mandare questo brano, scegliamo noi un brano, lo scegli tu, Gina?
2: Sì, io oggi voglio fare tanti omaggi a dei grandi cantautori. Questa settimana mi è preso così, ne ho ascoltati talmente tanti e tanta roba in questi giorni che ho detto venerdì,
0: allora facciamo gli omaggi, facciamo così, oggi abbiamo gli omaggina.
2: Esatto, gli omaggina.
0: Lei capitano è d'accordo?
2: Allora,
0: oppure
2: vediamo se lui è d'accordo,
0: altrimenti io, se il capitano non è d'accordo, non facciamo
2: no, musica d'autore voglio sentire in questo, in questa puntata.
1: Non conosco nessuno Omar, chi è questo Omar?
0: No, omaggina.
1: Ah, io pensavo che c'era un altro Omar.
0: No.
1: Oh, ma non c'è Omar.
0: Niente Omar.
1: C'è allora, Gina allora.
0: C'è solo Gina. Omar, sì. Gina.
1: Omar, la regina.
0: Degli scacchi. Allora, primo Omar Gina. Chi lo facciamo Omar Gina?
2: Sì, il primo Omar Gina lo facciamo a Lucio Dalla.
0: Ah.
2: Voglio ascoltare Vita.
0: Vita con Gianni Morandi.
2: Sì, c'è anche una versione tutta sua, però insomma quello che ti è più comodo mettere su, ci sono tante versioni, ieri ne ho ascoltata una carina, dove non c'era Morandi, c'era solo lui, solo Lucio Dalla.
0: Allora, vediamo se la troviamo allora.
2: Vediamo, sì.
0: Vita.
2: Che tra l'altro ha anche un arrangiamento più coinvolgente.
0: Sai perché loro lo mettono...
3: 2 di 4. Spazio.
0: Ecco, di recente mi sono accorto che sul nostro ricercatore di musica, che se tu scrivi il testo di una canzone ti cerca il titolo.
3: Spazio.
2: Ma sì? Dai.
0: Sì. E questa è una bella cosa, perché io l'altro giorno mi ricordo che diceva queste parole, abbiamo scritto le parole e è uscito il titolo, che non era lo stesso delle parole. Quindi, Vita.
1: Vita e piede.
0: No.
1: Ah no,
0: vediamo se ce la dà solo.
1: Ce la
0: dà.
3: Campo di ricerca. Vita, Lucio Dalla, Gianni Morandi.
0: Vedi, me lo dà.
2: Tutta la vita, brano. Non preoccuparti, va bene lo stesso.
0: Dà tutta la vita con Dalla. Tutta la vita a suonare in pianoforte.
3: La vita featuring.
2: No, vita anche gli angeli.
0: C'è un'altra vita sempre di
2: te. Capita a volte, sai.
0: Lo mette sempre.
2: Va bene.
0: Oh, ma ce ne posso. Ce n'è uno addirittura con Mario Lavezzi insieme.
3: Album, Lucio Dalla. Vita, brano,
2: Sì, forse quella che ho sentito io era estratta da un live.
0: C'è anche quello con Ornella Vanoni, quindi non so, noi stiamo studiando.
3: Tutta la vita live. Brano, Lucio Dalla, tutta la vita live ad Villa
2: Argate, New York 23/0. No, ma non è tutta la vita, è vita e basta,
0: sì,
2: eh?
0: Sì, sì,
2: tutta la
0: vita live. Brano,
2: Lucio Dalla. Sì, sì. Quella è un'altra canzone, quindi meglio quello con Morandi, così andiamo sul sicuro.
3: Brano, Lucio Dalla, Gianni Morandi.
0: Non voglio. Lucio Dalla. Sto vedendo.
3: Lucio Dalla, vita di Master di 192 kHz. Brano, Lucio Dalla, Gianni Morandi.
0: No, non lo vedo.
3: Brano, Lucio Dalla, cara di Master 2022.
0: Cara.
3: Vita di Master 2007. Brano.
0: Niente, no.
2: Niente. Metti quella, vai.
3: Tutta la vita di Master 192. Vita, brano, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Lucio Dalla, elemento aggiunto alla tua lista.
0: C'è quella con Ornella Vanoni e Lucio Dalla e Morandi.
3: Best of Lucio Dalla, playlist. Dalla Legacy Edition, album, Lucio Dalla. Tutta la vita, brano, Lucio Dalla. Lucio, album, Lucio Dalla.
0: Quello l'abbiamo scritto giusto, no?
3: Futura Lucio Dalla, playlist.
0: Futura.
3: La sera dei miracoli di Master. La sera dei miracoli. L'ultima luna di Master vincendo. Stella di mare. Brano.
0: Poi si sposta.
3: Brano. Lucio Dalla, le migliori canzoni.
0: Si sposta alle altre canzoni.
2: E metti Futura allora, dai.
3: Lucio Dalla Legacy Edition.
2: Tanto è bella lo stesso, ero indecisa tra le due, visto che lei è appena passata.
3: Stella di mare.
0: No, Stella di mare, sì.
3: L'ultima luna di Master vincendo. La sera dei miracoli.
0: Brano. La sera dei miracoli.
3: La sera dei miracoli di Master 2020. Futura Lucio Dalla.
0: Eccolo, Futura, ecco sì. L'abbiamo passata, allora eccola qui che la facciamo partire. Futura.
2: Grazie.
0: No, questa non, sicuro non è.
2: No!
0: No, no, non è sicuro. Ah no, perché è una...
1: Perché? Di non è telefono.
4: Le lettere d'amore, parole che restano con noi.

0: adesso dovrebbe andare.
1: Yeah. Abbiamo troppa fan.
2: Futura, Lucio Dalla da Spotify.
0: Adesso l'ho fatta partire, si era inceppato il software.
1: Eccola.

0: la serie Omagina. Abbiamo fatto omaggio a Lucio Dalla, dovevamo fare Vita, però non abbiamo trovato la vita sola di Gianni Morandi, quindi abbiamo detto Futura. Ecco,
1: bello, bello, ecco. Grande, grande Lucio Dalla.
0: Allora, questa sera ci sarà l'Italia, l'Italia che gioca con col Belgio, con il calcio.
1: Allora c'è da guardarsela.
0: Capitano, quante ne prenderemo stasera?
2: Vinciamo, vinciamo.
0: Sì, dici che vinciamo col Belgio.
1: Ma lui è fiducioso, dai.
0: Io dico, diciamo, no, c'è Lukaku, poi c'è
2: magari gioca lui, siamo a posto.
0: Poi ci saranno altri giocatori belghi che hanno abbastanza esperienza, quello del Milan che come entra gioca e scarta tutti e fa gol, insomma, sarà
1: interessante, interessante.
0: Beh, allora vedremo se lunedì mattina abbiamo perso o vinto, quello di, lo diremo lunedì, questo domani.
1: Ma non sono più i mondiali di una volta e non sono più le partite di una volta. Prima c'era, quando io ero ragazza, un giocatore era di una squadra e basta, lì c'era e lì rimaneva, allora si diventava, diciamo, tifosi anche per quello di quella squadra, perché giocava quel giocatore che era bravo, che era bello, infatti c'erano anche tanti tifosi. Adesso un giocatore gioca di qua, gioca di là, maggiore offerente, sembra il mercato del pesce, ma non lo so. Questo calcio, potremmo aprire un dibattito infinito.
0: Se l'apriamo non finiamo per le 6, quindi è meglio scegliere un altro brano. Facciamo un altro omaggio.
1: Ecco.
0: Secondo omaggino. Sì, ecco, sì. Secondo omaggino.
1: Secondo omaggino lo facciamo proprio qua, dalla leva calcistica del 68. Lo facciamo a Francesco De Gregori.
0: Questi giocatori.
1: Esatto, dai, mi è venuta così. Parlavo di calcio.
0: Allora, leva calcistica del 68, Francesco 68, De Gregori.
1: Dovrebbe chiamarsi così.
3: Danno su music complex.
1: Eccola.

0: E allora a questo punto ci sporge la domanda spontanea: ma Gina ha giocato mai a pallone e qual è il ruolo che lei vorrebbe giocare?
1: ebbene, lo so che non te l'aspetti, ebbene sì,
0: l'attaccante.
1: Ho giocato da ragazza e mi divertivo da morire. Vabbè, ma noi si giocava nei quartieri, si giocava per strada, erano altri tempi.
0: Sì.
1: Giocavo dove c'era bisogno, dove mancavano i compagni, si andava a tappare i buchi.
0: Beh, però il tuo ruolo preferito qual è?
1: Il ruolo preferito era attaccante. Io sono una che combatte, una quindi... E quindi il mio ruolo preferito era quello, però insomma si andava dove mancavano gli altri, anche come portiere ho giocato. Bello, divertente.
0: Il ruolo del capitano ha giocato...
1: Perché poi si giocava maschi e femmine insieme, quindi
0: sì, certo.
1: Era anche un modo per mettersi in competizione, no? Bello, dei ricordi bellissimi.
0: Invece il capitano nel gioco del pallone com'è andato?
2: Ma sono il capitano!
0: Vabbè... Sì, vabbè, il capitano in genere è un ruolo che non è preciso.
2: Come non è preciso? Il capitano è il capitano, c'ha la fascia.
0: Vabbè, sì, c'ha la fascia, però potrebbe essere anche il portiere, tipo Donnarumma.
2: Ah, tu vuoi sapere in che ruolo giocavo?
0: Il ruolo del capitano.
2: Ai tempi nostri si giocava così, non c'era un ruolo preciso. Se andavi nel campo grande, diciamo con l'appartamento,
1: allora si tappavano i buchi.
2: Era più definito, ma quando giocavamo per strada si attaccava tutti, si difendeva tutti, cioè il campo era limitato, dai.
0: Sì, tante volte magari la porta era qualche porta di qualche
2: squadra. Eravamo per esempio 4-4, 3-3, mica facevamo 11.
1: Le porte erano due pietre, normalmente erano due megapietre.
2: No, noi mettevamo i libri, le cartelle, mi ricordo le cartelle a forma di zaino, i giubbini sopra.
0: O magari qualche volta le porte si mettevano le porte delle vetrate o le

0: porta nel garage di qualche...
1: No, sì, andavamo, quando andavamo in giocatore, di solito stanno i garage, no? Che era secco e lungo, una porta di quella di garage. E quello stava uno che diceva, ah, mi ha ammaccato, sai quei garage che prima erano fatti di... Lamiere, no?
0: Sì, lamiere
2: Debole. Sì, con le ferrande.
1: Allora quando facevi il rumore, garage.
0: Mi ammaccate la porta, vabbè. Allora, questo per ben augurare il ritorno di Mancini, di Roberto Mancini al calcio. E quindi
1: il traditore,
0: così, perché...
1: No, bisogna dire le cose come stanno, a me mi piace queste cose, io non lo prendevo mai.
0: Però l'hanno ripreso, non chissà perché l'hanno.
1: Vabbè, ormai Italia non ha memoria, ecco. Non abbiamo memoria.
0: Dopo il giorno dopo già dimentichiamo tutto. In questo caso.
1: Oggigiorno basta che fai le cose nella lobby.
0: Allora, Gina, ma un brano tuo non lo mandiamo? Omaggio a Gina.
2: Facciamo anche un omaggio a me. Facciamo una cosa, mandiamo il brano con cui ci siamo conosciuti, che non lo mandiamo da tantissimo tempo.
0: Era Rosa, qual era il brano che ci siamo?
2: Dai.
0: Era Rosa?
2: Sì, ormai sono mesi che non lo mandiamo, lo facciamo riascoltare, così facciamo un omaggio al brano che ci ha messo in contatto.
0: Anche perché si avvicina anche da il 25 novembre.
2: Già.
0: Allora,
2: tra l'altro ho aderito ad un movimento carinissimo che si chiama Think Music Agency, che è un progetto molto bello, infatti io non ho esitato a partecipare, che mette insieme tante cantautrici, proprio in nome, insomma, della violenza sulla donna e di tematiche in questo senso. Quindi poi te ne parlerò più con dettaglio, proprio ieri ho dato l'adesione, perché ci saranno degli eventi importanti a Pescara, insomma, quindi vi terrò aggiornati.
0: Ecco, allora Rosa, eccola qui, speriamo che parte.
2: Eccola, grazie, buon ascolto.
0: Un attimo che dobbiamo essere sicuri che parte, perché ogni tanto dovrebbe essere... Ecco, sì, stavolta non ci ha fregato, eccolo qua.

0: Eccoci qua, Rosa, eccola qui, il brano che abbiamo.
1: Grazie.
0: Ecco.
1: Andiamo un po' di attenzione alla musica d'autore, dai su, che bisogna riprendere un po' in mano le redini di questa discografia nazionale, accidenti.
0: Bisogna riprenderla.
1: Eh sì, bisogna riprenderla un po' in mano.
0: E siamo alle...
1: Altrimenti diventiamo tutti artificiali e cuori artificiali.
0: Già, almeno il... come si chiama? De Martino ha detto che non vuole saperne di cose artificiali.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Mi auguro che
1: dica... anche a Sanremo, vabbè, che Sanremo insomma un po'... almeno reggeva per questo. Infatti negli ultimi anni la delusione più grande era proprio quella, ma anche l'uso di autotune a Sanremo, cioè, non sta né in cielo né in terra.
0: Infatti
1: contro
0: mi
1: natura,
0: auguro che anche con l'autotune,
1: per quella che era la natura del festival, insomma, perché il festival nacque proprio per cercare grandi interpreti della canzone italiana.
0: E mi auguro che anche l'autotune sia qualcosa di abolito per
1: me lo auguro anch'io, perché veramente è una cosa che non c'è, cioè, inascoltabile. Io proprio l'unica cosa che davvero non so, perché l'intelligenza artificiale ci può stare, può essere un aiuto per magari cercare delle sonorità insomma più nuove o magari diverse per comunicare delle cose che magari alcuni strumenti non sono in grado di fare, eccetera. Però l'autotune proprio no, è una cosa che non ha. Poi quella standardizzazione del suono umano, della voce umana, per me è veramente ridicola, proprio ridicola. Io non riesco ad ascoltare, cioè i cantanti che usano l'autotune non riesco proprio ad ascoltarli. Infatti quando mi capitano anche in radio
0: giro,
1: cambio radio.
0: Bene, allora
1: è più forte di me.
0: Il capitano ha fatto colazione?
2: No.
0: Non ha trovato i fiocchi di latte, perché altro non trovava i fiocchi. Il capitano è propenso ai fiocchi di latte, Gina.
1: Io invece la mattina mangio il kefir con i semi di chia, le noci e l'avena, la granola che faccio io, che buonissima. La faccio io con i fiocchi d'avena integrale, frutta secca e pochissimo olio di cocco e sciroppo d'acero, veramente buona. Allora, di solito mangio quella, ma stamattina mi è venuta fame prima, quindi di solito aspetto alle 7 per fare colazione, sempre, anche il venerdì che ci sentiamo, ma stamattina mi sono svegliata con la fame, forse perché ho cenato troppo presto ieri sera, e quindi mi sono appena fatto un caffè d'orzo con qualche novellino. Biscotti buonissimi, biscotti secchi, ma ne ho mangiati giusto due proprio per tamponare
0: il caffè, perché il caffè potrebbe creare bruciori di...
1: No, caffè d'orzo prendo al mattino presto, il caffè normale lo prendo dopo le 10, faccio la pausa a scuola col caffè normale, non lo prendo mai appena sveglia.
0: Allora, il capitano poi ha trovato i fiocchi o niente?
2: No, non
0: hai cercato
2: no.
0: I fiocchi.
2: Questa settimana sarà senza fiocchi
0: di latte.
2: Ma come dobbiamo fare qua?
1: E poi che ci metti come carboidrato? Che cosa mangi oltre i fiocchi di latte?
2: No, carboidrati niente. La mattina carboidrati niente. Però c'è tutto, ci sono i lupini, cioè i lupini, che un po' di carboidrati ce l'hanno. Faccio una colazione proteica.
0: Eccolo.
1: Eh sì, certo.
2: Ma non è che io, diciamo, bisogna vedere uno come è fatto, no? Non è che va bene per tutti, capito? Io ho la predisposizione allo smaltire i carboidrati, allora, però certe volte poi dipende come sto, dai calori, dalle situazioni.
1: Sì.
2: Un biscotto! Un biscotto sono 70 calorie.
0: Figura di 10 biscotti.
2: Noi siamo quello che mangiamo.
0: Così diceva Feuerbach.
1: Verissimo. Confermo pienamente. Vero. Quando si mangia bene e si mangia insomma in maniera equilibrata, lo senti immediatamente. Dai, diciamocelo.
0: Ecco, diciamocelo.
2: È semplicissimo. 50 secondi. Sapere il tuo fabbisogno.
1: Certo.
0: Calorico.
2: Come tu, il tuo organismo ha bisogno di 1700 calorie. Tutto quello che mangi più delle 1700 diventa grasso. Sta poco da fare.
1: Vero. Sì, sì. Verissimo.
2: Se tu sai che stai mangiando di più, non è che esce così. C'è un principio.
1: Perché ma noi siamo abbastanza bravi, se ci sappiamo controllare.
2: 7.000 calorie.
0: Ecco, 7.000 calorie.
2: Teoricamente,
1: e invece tu che sei esperto, mi devi dire perché quando mangiamo esageratamente poco, perché a me capita a volte anche di mangiare meno delle calorie necessarie, perché a volte d'estate non riesco a mangiare tanto, a volte mi capita di mangiare anche meno di 1.200-1.000 calorie e magari invece non, cioè, non perdo un grammo.
2: No, non è possibile.
1: Eppure è possibile.
2: No, no, questi calcoli non è a simpatia. C'è qualcosa che non va. Noi parliamo di situazioni normali. Poi se uno c'ha la tiroide che non funziona, se uno c'ha la glicemia che non funziona, se c'è, allora siamo nelle anomalie.
1: Ma teoricamente, cioè, diciamo che io sappia, non dovrei averne, però mi capita alcune volte d'estate che anche se mangio pochissimo, cioè proprio facendo i conti intorno alle 1.000 calorie, e che dovrei mangiarne invece insomma 1.300-1.400,
2: no, resto uguale,
1: non perdo peso.
2: Sì, ma tu devi fare il conto, no, giornaliero, si fa su una settimana,
1: per diversi giorni, quindi
2: no, ma poi entrano in campo anche
1: per un mese intero.
2: Allora facciamo un altro esempio stupido. Allora, io non mangio zucchero, non mangio niente, mi innervosisco, la glicemia sale, ma tu non hai mangiato roba dolce, però quando si innervosisci il cortisolo aumenta, no? Ti sale la glicemia e tu non hai mangiato niente. Tu non hai mangiato niente. Se tu lo mangia e sta nervoso o ansioso, ecco, quelli sono i comportamenti.
1: Allora sicuramente sono dei fattori
2: stressogeni. E quando l'uomo c'ha il ciclo, parliamo di uomo, so qua dice che ce l'ho con le donne. La donna cambia, ma tu sei sempre la stessa, no?
0: Sì.
2: Però cosa cambia? Certo. Cambiano gli ormoni, cambiano quello. Cioè il quadro. Quando vedono un'opera d'arte, come se non la vedono da vicino, la vedono da lontano, si mette un po' più lontano. Perché da lontano? Perché nel lontano tu vedi l'insieme, lo cogli meglio l'insieme di quel capolavoro.
1: Certo, vero.
2: È così l'organismo. Se tu ti metti da vicino, è guai, come gli analisi del sangue, tu guardi solo un valore, un solo valore non dici niente. Devi vedere tutto il quadro per vedere la direzione dove vai, capito? 3 secondi. Tu guardassi, non mangi niente, però devi mettere, poi io sono un po' nervoso, però io poi che fa?
0: Devo cantare, quindi.
2: Io per esempio quando aumenta la temperatura, la mia pressione scende. Ma io sono sempre io lo stesso, il cuore è sempre lo stesso, il fegato è sempre lo stesso. Basta che cambia la temperatura, però la mia pressione scende. Perché? Perché col caldo si dilatano i vasi. E allora la pressione scende, no? Come la pompa, no? Quando metti il dito davanti alla pompa, fa la pressione aumenta della il getto arriva più lontano. Quando levi il dito, l'acqua non arriva più lontano. E così allora bisogna guardare nell'insieme, dire 7 volte io fa così. E molte volte noi non riusciamo a cogliere perché noi non ci come si dice, monitoriamo giusto, perché se tu ti ascolti, ti monitori, capisci?
1: Capito? Sì, sì.
2: Uno è molto preso dalla vita, trascura alcune cose, non ti senti, non ti ascolti. Quando quello dice, ma quello stava bene, ha preso un infarto. L'infarto non è che viene così. 5:55, 43 secondi. Non ti sei monitorato giusto?
0: No. E allora è l'ora tripla, la possiamo fare oppure c'è gli ospiti?
2: Tripla!
1: Facciamola, dai, la faccio piano piano.
0: Ah, ma ci sono gli ospiti allora?
1: No, gli ospiti no, però sono solo, non sono il GMB stamattina.
0: Vabbè, allora andiamo.
2: Stai in alto, stai in alto.
0: Andiamo.
1: Vai, vai.

0: Si vede che ho fatto colazione stamattina.
1: È venuta pure bella lunga, insomma, non so quanti secondi.
0: Sì, è perché ho già mangiato due biscotti.
1: Allora. Allora se mangiassi 10 biscotti
0: sì, arrivo a 39, 38.
1: Arrivi a un minuto.
2: Ma che addondi canti se mangi 10 biscotti?
1: Eh sì, sì. vincerò. Allora,
0: vinceremo.
1: Allora, questa mattina avremo Aristide Malnati, non so se tu lo conosci.
0: Scusami, io ti devo interrompere. Ma sì. Dennis,
1: non abbiamo fatto la... Io l'ho preparato, però non ha fatto.
0: Ma insomma, no, ma allora... ti devo sempre ricordare il nostro caro, carissimo.
1: Ma era
0: Dennis.
1: Qui, poi ci siamo messi a parlare di dei cantanti. Qui pronto, tra l'altro. Eccolo qua.
0: Vai.
3: Dodger, no, 5:57.
1: Almeno il saluto di Dennis.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 13 secondi.
1: Sì, perché non ci ha fatto richieste. Scegliamo, gli manderemo il brano Balliamo sul mondo di Ligabue. Questo abbiamo scelto. Allora, sentiamolo un po'.
4: Registrazione bloccata.
1: Eccolo. Se non ci fosse Gina.
5: Buongiorno e buon venerdì mattina a tutti. Un salutone a Giuseppe. Naturalmente, io sono Dennis. Saluto tutti gli ascoltatori in ascolto. E saluto anche i tuoi ospiti che avrai oggi a dialogare, tipo Gina, Marco Roma, il capitano Marina, eccetera. Oggi lascio anche questa mattina la scelta del brano per chi volesse scegliere un brano per me, e ringrazio naturalmente tutti per i saluti che mi fate, tutti i saluti naturalmente, e niente, bene, e è cominciato l'autunno, si sente?
1: Sì.
5: E bene, e allora niente, io vi auguro un buon fine settimana tra l'altro, e ci risentiamo lunedì. Ok, ciao.
1: Bene, allora balliamo sul mondo.
0: Balliamo tutti sul mondo.
4: Invia messaggio vocale pulsante.
1: Allora, grazie ragazzi, ci sentiamo.
0: Grazie a te, grazie al nostro pubblico e ai nostri radioascoltatori. Un felicissimo fine settimana.
1: Venerdì 2 ottobre, ciao ragazzi, con voi. Ciao.

0: di sera. Buonasera Marco.
1: Eccoci, allora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buonasera, iniziamo?
0: Iniziamo.
1: Allora, lui è un vero milanese, Doc. Ha studiato lettere, lettere antiche, filologia classica. Ha svolto numerose campagne di scavo in Egitto ed è autore di pubblicazioni di papirologia. Parallelamente ha sviluppato una carriera nel giornalismo e nella divulgazione televisiva. Lui ha fatto Il Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione. Buonasera Aristide Malnati.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera e grazie per l'invito. Eccoci pronti.
0: Buonasera Aristide, buonasera. Ha detto tutto. Lui adesso che facciamo 20 minuti noi?
1: ho detto tutto, l'ho descritto.
2: Allora, ho rinfrescato il mio curriculum vitae, insomma, me l'avete fatto ricordare.
0: Ecco.
2: 62 anni.
0: Certo, ricordiamo il numero di telefono per chi volesse venire in diretta con te: 320 19 78 490. 320 19 78 490 per il nostro campione. E allora, eccoci qua. Adesso, allora, Marco, adesso Marco ti spoglierà con tutte le altre domande.
1: Sì, sì, sì, io vorrei.
2: Sono pronto.
1: Io vorrei partire dall'inizio. Da bambino, quali sono i ricordi della sua infanzia che porti ancora con te?
2: Un'infanzia molto serena, molto bella. Mi ricordo tantissimo, con grande emozione, i 3 anni che ho passato al mare ad Armaditaggia, dove ho fatto la seconda, la terza e la quarta elementare con mia nonna materna, i miei fratelli. C'era questo bellissimo viale delle Palme dove noi andavamo a giocare. Noi bambini eravamo felici, eravamo vivaci, e io iniziavo ad andare a scuola, e poi dopo sono tornato a Milano con i miei genitori, anche lì degli anni che poi mi hanno portato a intraprendere piano piano gli studi classici, l'amore per la storia, per l'archeologia, per l'Egitto. Tutto è cresciuto, diciamo, mattone dopo mattone. È stato un'infanzia serena, tutto sommato, anche se poi c'è stato anche un problema di salute, ma magari eventualmente ne parleremo più avanti. Però avevo un bellissimo rapporto con la vita, con la mia famiglia, con le mie amicizie.
1: E ricordo, qual è il ricordo più bello di Armaditaggia?
2: Beh, mia nonna sicuramente è una persona molto dolce. Andavamo a giocare all'oratorio, giocavamo in questo viale delle Palme, il viale delle Palme di Armaditaggia credo ci sia ancora oggi, dove noi bambini giocavamo a pallone, inseguivamo i nostri sogni, però soprattutto stavamo molto bene tra di noi. Erano momenti ameni. Poi la Liguria era molto più serena, più umana anche come clima meteorologico rispetto a Milano, che invece era una città in quegli anni molto complessa, poco a misura di bambino, diciamo. Quindi sono stati anni molto molto semplici ma molto belli.
1: Ma a me mi rimane comunque difficile conoscere un papirologo. Tu sei uno, non ce ne stanno poi tanti, no? Dove è nata questa passione per l'Egitto, per gli scavi?
2: Questa passione è nata sui banchi del liceo classico per il mondo classico, per il mondo antico. Quindi sono
1: c'era stato un po' di Harrison Ford dentro di te o non c'era?
2: Era sicuramente, quello è arrivato dopo, però mi sono reso conto che l'archeologia e l'egittologia è una cosa molto seria, una cosa molto scientifica. Poi Hollywood ne ha data una interpretazione molto cinematografica, fatta adrenalinica direi, però sono studi molto scientifici che ho sviluppato soprattutto all'università, quando mi sono poi laureato in letteratura greca con tesi sui papiri di Alceo, era un conterraneo di Saffo, e poi ho fatto una specializzazione a Zurigo, studi dottorali a Strasburgo, ho pubblicato antichi papiri e ho fatto scavi in Egitto, ho lavorato anche su dei papiri di Omero contenenti parti dell'Iliade e dell'Odissea conservati al Museo Egizio del Cairo, quello vecchio, no? Quello nuovo che hanno appena fatto, parlo degli anni, siamo negli anni 90, e poi tutto questo non mi ha consentito, purtroppo per una serie di concomitanze, di avere un posto fisso, un ruolo fisso delle università, un ruolo della ricerca, e quindi ho capito che il mio lavoro, la mia vera professione era la divulgazione, cioè parlare di queste stesse cose prendendo spunto naturalmente dal mondo scientifico accademico, non lavorando di fantasia come fanno purtroppo in tanti, ma divulgare, non più fare ricerca, ma divulgare i risultati delle ricerche. E quindi ho fatto poi il giornalista e lo faccio tuttora.
1: Bello, bello, bello. E allora, io so che tu hai fatto, io ti ho studiato molto in questa settimana, hai fatto il liceo classico con Alfonso Signorini.
2: Assolutamente, eravamo compagni di banco, diciamo eravamo i secchioni del primo banco, sono stati anni bellissimi, un rapporto bellissimo, eravamo spesso tra di noi, studiavamo insieme al pomeriggio, poi ognuno aveva la sua vita, lui sviluppava già un grande amore per la musica classica, la musica lirica, era veramente infatuato artisticamente di Maria Callas, che era appena mancata, e io invece, oltre allo studio, mi dedicavo all'atletica leggera, correvo i 100 metri a livello agonistico, quindi eravamo molto amici, sì, io ho praticato atletica, ero uno sportivo.
0: Qual è stato il tuo tempo?
1: Un po' dai banchi di scuola allo spettacolo, un po', diciamo, io vi ricordo come Paolo Villaggio e Fabrizio De André, no? Comunque loro la stessa cosa, da piccoli hanno avuto la stessa cosa.
0: Il tuo tempo di velocità qual era?
2: Io correvo, allora questa è una cosa divertente, perché io mi allenavo molto e ci credevo, avevo attorno ai 20 anni o poco più, e sono arrivato a correre attorno agli 11 secondi.
0: Beh, insomma, dopo
2: grandi allenamenti anche sui 200, avevo corso una volta i 60 metri in 6,97, e poi una volta mio fratello Andrea, che così per scherzo, che non si allenava mai, per scherzo ha provato i 100 metri, ha corso in 10,9. Allora ho detto vabbè, vediamo di fare altro nella vita. Lui per scommessa ha fatto una gara agonistica, anche lui ha corso in 10,9, senza mai allenarsi. Quindi
0: senza allenarsi.
2: Ho detto, va bene,
0: io mi alleno e lui mi batte. Bene.
2: E comunque diciamo che poi già stavo facendo, comunque appassionandomi agli studi classici e all'archeologia, quindi comunque poi lo sport è sempre stato presente nella mia vita, lo è tuttora. Io un paio di volte alla settimana vado alla montagnetta di San Siro, qui a Milano, e corro, faccio jogging senza nessuna pretesa, ovviamente, solo di farlo.
1: Ti voglio fare un'ultima domanda sull'Egitto. Cosa prova un archeologo quando si trova davanti a un reperto che per migliaia di anni è rimasto nascosto, ma tu l'hai trovato?
2: Un'emozione incredibile, ti sembra di essere un demiurgo, quasi di ridare vita a delle persone ormai estinte, trapassate da oltre 2000 anni. Mi ricordo una volta un papiro importantissimo, per cui sono stato anche intervistato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è un po' il Corriere della Sera tedesco, perché era un papiro che è il primo papiro che contiene un testo del primo stoicismo, della prima corrente di filosofia stoica, probabilmente scritto da Zenone di Cizio, da Cleante, che cita addirittura Socrate come maestro straordinario di virtù. Quindi quando io ho letto il nome di Socrate, un testo di oltre 2000 anni fa, ho avuto un'esaltazione grande. Sì, è stato una delle cose, dei momenti più belli della mia vita, cioè leggere Ten Socrate alla
1: bello. Ma qual è la giornata di scavo più emozionante che hai avuto?
2: Guarda, innanzitutto uno scavo archeologico non è solo studio, ma è anche, c'è anche tutta una componente fisica. Lì il fatto di fare atletica leggera mi ha molto aiutato, perché sono 7 ore di scavo, freddo al mattino e la temperatura poi all'una, quando 1:30, quando terminiamo lo scavo, raggiunge i 45-50 gradi, perché noi lo facevamo tra settembre e ottobre. Sto parlando di scavi in Egitto, nell'oasi del Fayum, sul sito greco-romano di Teptunis. Quindi la giornata poi, appunto, c'è una parte fisica dove tu assisti agli operai che scavano e quindi fai attenzione a tutto quello che trovano, tutti, anche le misurazioni che devono prendere. E poi nella parte invece del pomeriggio, noi eravamo un team italo-francese, nella parte del pomeriggio lavori sugli oggetti trovati al mattino, quindi li devi restaurare, li devi fotografare. È un lavoro indefesso, diciamo, sei giorni su sette, però è un'emozione incredibile, cioè ti sembra di avere un potere speciale.
3: Certo, emozionante, sì, comunque grande emozione. Allora, io a metà dell'intervista abbiamo parlato dell'archeologia,
0: abbiamo parlato dell'Egitto,
3: dello spettacolo.
0: Cosa pensi, a proposito dell'Egitto, visto delle altre piramidi che sono state viste in giro in altre parti del mondo, secondo te può essere che ci siano stati degli extraterrestri oppure no?
2: Lo escludo totalmente. Io mi occupo chiaramente delle piramidi d'Egitto. Io poi sono un papirologo, quindi non sono neanche un egittologo, però naturalmente ho una ottima competenza sulle piramidi d'Egitto. Sono state costruite dagli egizi, le tre piramidi, quelle più famose di Giza, Cheope, Chefren e Micerino, appartengono alla quarta dinastia, quindi sono del 2550 avanti Cristo. Ci sono delle testimonianze archeologiche evidenti. Sappiamo, gli studiosi hanno decretato che gli egizi avevano già la tecnologia necessaria per costruire quelle piramidi e per trasportare in loco le diverse componenti. Un papiro recentemente, ti parlo di 4-5 anni fa, studiato e pubblicato dal francese Pierre Talet, è il diario di una giornata di scavo e dell'organizzazione da parte del fratello del faraone Cheope, mi pare che si riferisca alla piramide di Cheope, su come organizzare i lavori. Quindi è la prova provata che le grandi piramidi sono state, tutte le piramidi in Egitto sono state costruite dagli egizi, è la prova provata inconfutabile
3: a mano d'uomo.
2: Era quello che mancava, se mai ci fosse stato un dubbio.
3: Certo. Ti volevo chiedere, come ti sei affacciato nel mondo dello spettacolo? Qual è stata la prima cosa che
2: è venuto gradualmente, perché io ho iniziato a fare il giornalista, il divulgatore, ho iniziato la mia collaborazione con Telenova, la televisione di Famiglia Cristiana qui in Lombardia e in gran parte del Piemonte, canale 18 del digitale terrestre. Ho iniziato a occuparmi di trasmissioni scientifiche, abbiamo fatto dei reportage, abbiamo girato anche in Medio Oriente, in Egitto stesso, per fare queste trasmissioni tipo Quark nel nostro piccolo, E poi, essendo anche molto amico di Alfonso, sono stato inserito nel suo team di Radio Monte Carlo, l'Alfonso Signorini Show, dal 2006 al 2014. Mi ha notato Amadeus, perché io facevo sempre i paragoni tra antico e moderno, magari tra interventi e trasmissione, però facevo questi paragoni. Amadeus mi ha voluto per un suo programma su Rai 2, poi sono stato opinionista dalla D'Urso, da Barbara D'Urso, Detto Fatto con Caterina Balivo, Chiambretti una stagione, e poi i reality, che sono stati un mondo per me, un mondo altro, però sempre con grande ironia, sempre con grande autoironia, senza mai litigare, perché dico che le cose si devono dire, ma sempre con educazione. Il fatto di dire una cosa in faccia non significa aggredire un'altra persona.
3: Certo. Quindi, allora ti chiamavano Mummy, ma chi ti ha messo questo soprannome Mummy?
0: Dall'Egitto, no?
2: lo stesso Alfonso. No, no, no, lo stesso Alfonso e Luisella Berrino, insieme a Sergio Bertolini, che è l'autore del Signorini Show. Luisella Berrino era la voce storica di Radio Monte Carlo. A un certo punto, vista la mia affinità con le mummie che io avevo scoperto, fra virgolette, durante i miei scavi, mi hanno chiamato simpaticamente Mummy, che è un nome che sarebbe piaciuto molto a Walt Disney, credo. Quindi,
0: sì.
2: Esatto.
3: Com'è stata questa esperienza a Grande Fratello?
2: Grande Fratello è stata un'esperienza, come ho detto, olistica, totalizzante. Ho avuto degli ottimi rapporti con tutta la casa. Io poi facevo il mio caffè culturale senza mai invadere, solo poche pillole, il caffè letterario. E però i ragazzi, gli altri inquilini erano molto, molto attratti, a turno partecipavano, facevano domande, intervenivano. Poi c'erano persone anche molto preparate, come la stessa Barbara Alberti, che è stata dentro un mese, con cui parlavamo dei dialoghi di Platone, del simposio. Quindi sono stati momenti bellissimi, però sono stati momenti non solo dedicati alla cultura, anche facevo yoga con Antonella Elia, ho avuto un bellissimo rapporto d'amicizia con Antonio Zecchila, con lo stesso Patrick, che con cui mi vedo ancora, Patrick Rai Pugliese.
3: Patrick, caro. Sì, sì.
2: Sì, quindi sono stati momenti molto molto belli, funestati dal fatto che a un certo punto io poi sono arrivato in finale, quindi sono stato dentro fino a metà aprile.
3: Bellissimo.
2: Sì, sono arrivato quinto, però a un certo punto c'è stata la tragedia del Covid, quindi noi eravamo dentro mentre l'Italia era in lockdown a un certo punto, quindi eravamo...
3: Quindi tu hai vissuto il Covid all'interno della casa?
2: Diciamo, ci hanno detto sì e no le cose, eravamo comunque seriamente preoccupati come tutto il mondo, però non avevamo una percezione quotidiana, perché le cose venivano filtrate, comunque,
3: certo, non lo vivevi direttamente,
2: non lo vivevi in diretta, e quindi eravamo molto preoccupati per quello che potevamo capire,
3: certo,
2: ecco,
3: certo,
2: questo,
3: certo. Qual è la differenza tra Aristide Malnati e Mummy? C'è differenza tra i due?
2: Ma io, come ogni essere umano, come dice Pirandello, uno nessuno è 100.000, cioè noi siamo uno in realtà, ma in realtà siamo anche 100.000 per come veniamo percepiti. Mummy è la parte giocosa di Aristide Malnati, è la parte bambina, è la parte che, insomma, è quello che rimane di me bambino, secondo me, la voglia di scherzare, la voglia di fare dell'ironia, insomma, la mia cifra comunicativa è questa, la leggerezza, che non vuol dire superficialità, vuol dire semplicemente, certo, vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, perché dobbiamo, per forza, è un modo anche per difendersi dalle storture del mondo, della realtà.
3: Certo, certo. A me piace molto il programma che stai, se ci puoi parlare del canale e di quello che stai facendo adesso nel tuo programma in TV.
2: Certo, io da ormai, dal 2018, insieme a Virginia Reniero, la mia carissima amica, quasi una figlia per me, sto facendo Storie e Misteri, che va su Telenova, canale 18 del digitale terrestre in Lombardia e Piemonte orientale, e ovunque in streaming sul sito. È un programma, un piccolo quark, come dicevo, fatto di storia, archeologia. Siamo stati spesso in sud-est asiatico, grazie a viaggi stampa siamo stati a vedere i templi di Angkor in Cambogia, i templi di Bali, però anche grandi scenari naturali. Siamo appena stati alle Maldive, quindi annuncio qua per la prima volta che la prima puntata, il 16 ottobre, ecco, alle 23:15 su Telenova ci sarà la puntata sulle Maldive, e nel primo servizio ci sarà Virginia che nuoterà in mezzo agli squali, quindi una cosa particolare.
3: Bello. Quindi praticamente giri il mondo, praticamente
2: giriamo tanti paesi dove abbiamo un interesse, dove abbiamo naturalmente l'aiuto dell'ente del turismo o di sponsor privati, e ricaviamo poi io sono in studio poi, e nell'ambito di ogni puntata ci sono due servizi in cui è in onda Virginia. Spesso giriamo con un cameraman quando è possibile avere tre posti, se no le immagini le faccio io e Virginia è l'inviata speciale.
3: Bello, bellissimo, bellissimo. Tu sei passato tra una persona comune comunque a una persona nota comunque al pubblico. Come l'hai presa? Cioè, quando tu sei per strada, le persone ti riconoscono, come la prendi? Come l'hai presa col pubblico? Ti piace questa cosa?
2: Ma questa cosa mi diverte, mi fa piacere, parlo volentieri con chiunque. A volte mi chiedono spesso anche delle cose di archeologia, dei misteri, chiaramente le piramidi, e parlo volentieri. Sono una persona a cui piace dialogare, piace confrontarsi e divulgare. Ho scoperto che alla fine divulgare è altrettanto importante che fare ricerca. Quindi
0: donare.
2: Mi piace molto l'aspetto dialogico.
3: Certo, quindi, tu dai il tuo sapere al mondo.
2: Sì, o comunque i miei studi, poi anche altre persone poi a loro volta mi arricchiscono. Ogni persona ti può arricchire con la sua cultura, perché la cultura è la storia di quella persona. Non confondiamo istruzione con cultura. Cultura, certo, certo, è un termine molto più ampio ed è una cosa personale, è la somma delle esperienze personali, da colo, che in latino voleva dire coltivare.
3: Sono praticamente due cose proprio diverse.
0: Ultima domanda, certo, perché siamo alle 20:21 e già siamo
3: sì, purtroppo è volata con Aristide,
0: però magari
3: è volata,
0: ci risentiremo
3: è
0: più.
3: Volata, come diceva Barbara D'Urso, Mummi è un sogno nel cassetto che tu vorresti, una domanda banale, però un vero sogno che tu vorresti, che non hai ancora realizzato nella tua vita.
2: Mi piacerebbe continuare su questa linea d'onda, vedere magari, ecco, a livello di viaggi, mi piacerebbe provare l'esperienza di vedere anche le piramidi latinoamericane, quindi le piramidi o le grandi vestigia, quindi templi soprattutto, civiltà di cui non sono per nulla esperto, ma sulle quali mi documenterei in maniera dettagliata qualora dovessi avere la possibilità di andarci. Quindi questo è un po' il sogno professionale per Storie e Misteri, la mia trasmissione con Virginia Reniero. A livello umano mi piace sempre questa voglio incrementare ancora di più la mia tendenza, la mia tensione verso il dialogo. Quindi in fin dei conti Socrate è uno che non ha mai scritto nessun libro,
3: certo,
2: ma parlava, dialogava con chiunque.
3: Però dialogava, giusto?
2: Di cose importanti. Oggi tutti vogliono scrivere, nessuno legge più, nessuno parla più direttamente, tutti scrivono, lanciano messaggi.
0: E basta, sì, sono
3: infatti. Noi ti ringraziamo dell'ospitalità.
0: Grazie ancora.
3: Siamo stati felici, veramente.
2: Grazie davvero.
3: Salutiamo Aristide Malnati, grazie dell'intervista e ci risentiamo alla prossima.
0: Grazie Aristide, buona serata, alle prossime.
2: Ciao.
3: Grazie.

Alex Damiani seguirà dopo il nostro amico Nicola Nucci, che ci parlerà oggi di radio. E poi avremo naturalmente ancora una volta il weekend di Montagnana.

International Radio. Qui con voi c'è lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci, e io sono, oltre che uno scrittore e uno sceneggiatore, anche un personaggio che parla e che si diverte a parlare di anni 90 e 2000. Lo faccio attraverso la scrittura, le mie pagine e i miei libri. Vi consiglio soprattutto l'ultimo, dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. In questo libro, attraverso le pagine del racconto di una vita, analizzo le compilation che hanno delineato quegli anni, le compilation e in special modo Hitmania, ma non solo, e attraverso appunto i tormentoni e i personaggi di quel periodo delineo bene gli anni 90 e 2000, per poi prospettarmi e proiettarmi agli anni successivi, anni che poi hanno modificato l'immaginario collettivo e la nostra vita. Quindi, partendo dagli anni 90, arriviamo ai giorni d'oggi con tutto ciò che questo comporta. È un viaggio divertente, un viaggio nostalgico, un viaggio negli anni 90 e 2000. E proprio quello che faccio maggiormente è parlare nelle radio di anni 90 e 2000, e proprio in questa puntata parlo del potere delle radio, quello che le radio possono rappresentare e devono rappresentare per ognuno di noi. Proprio negli ultimi giorni mi è capitato di riascoltare in radio una canzone che non sentivo da molto tempo, che ha suscitato in me delle sensazioni molto forti, proprio perché il ricordo e la viva immaginazione lavora molto bene quando abbiamo di fronte un input sonoro così importante per noi. Quindi il potere delle radio non è altro che quello di farci rivivere un periodo passato e riportarceli con la mente, e perché no anche con il corpo, immaginariamente, facendosi carico delle nostre paure, delle nostre colpe, delle nostre sensazioni, comunque sia buone che cattive. La canzone in questione è una canzone inglese poco rilevante a livello musicale, ma che ha suscitato in me un ricordo veramente importante. La musica è questo, ha questo potere, diciamo, principale, quello di farci rivivere un'epoca passata, farci ritornare lì e proiettarci anche al futuro attraverso noi stessi, attraverso la nostra filosofia e la nostra idea di musica del futuro. La musica nel frattempo sta cambiando, le radio stanno cambiando, molte radio stanno passando dalla forma diciamo FM a quella digitale. Questa cosa è una cosa positiva, è una cosa negativa per alcuni, sicuramente è un cambiamento, una fase di passaggio che porterà ancora di più a una digitalizzazione importante. Poi molte radio lavorano anche con lo streaming televisivo, la televisione, il canale televisivo, e quello genera sicuramente ascolti maggiori e dà molte più possibilità agli spot pubblicitari di essere visibili e di essere poi reperibili immediatamente. Tuttavia, quello che mi premeva dirvi è proprio questo, ovvero che il potere delle canzoni, il potere delle radio non cambierà mai nel corso del tempo. Per questa puntata la finiamo qui. Vi do appuntamento in un nuovo spazio, sempre con me, Nicola Nucci.

0: noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo,
1: dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se,

0: per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
1: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
0: viva
1: sempre
0: settembre.
1: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao.
0: Ciao Giuseppe, a presto.

0: Ed ecco Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: L'ultimo venerdì di settembre.
1: Sì, l'ultimo venerdì di settembre, è proprio vero. Oggi la poesia che leggerò si intitola Un amore finito.
0: Un amore finito.
1: Sì, sono un po' negativa, insomma. Perché dipende, sai, le poesie le ho scritte in diversi momenti della mia vita. Quando ero contenta vedevo le cose più belle,
0: certo,
1: più luminose. Quando invece ero giù di morale le vedevo più nere.
0: Nere, più nere. Bene, allora leggi pure e poi manderemo un brano
1: di Calogero Scalisci, scritto da me comunque, che si intitola Un colpo al cuore.
0: E beh, si addice anche con la poesia allora.
1: Si addice, insomma, è un po' tutto negativo.
0: Sì,
1: negativa la poesia, è negativa la canzone.
0: Perfetto. Allora, andiamo pure allora.
1: Allora, un amore finito. La notte è lunga e triste perché tu non sei con me. Quello che provo lo leggerai nei miei occhi, ma io non te lo dirò perché il mio segreto non lo svelerò. Vedrai che qualcosa cambierà, ma nessuno lo saprà. Anche se mi dispero pensando a te, tu sarai sempre lontano da me e non potrai darmi più calore. Non vedrò più il tuo sorriso che illuminava il mio viso. Il tuo amore non gratificherà più il mio cuore, che sarà pieno di dolore. La vita a volte riserva brutte sorprese, ma bisogna sperare e continuare. Mi rimane il ricordo di un amaro sapore di te. Ti ho perso e non sarai mai più con me. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te, un colpo a cuore arriva adesso di Taddeo Scalici. Eccolo qua. Ciao Maria Grazia, buona giornata, buon weekend.
1: Ciao.

0: un colpo al cuore. Noi abbiamo tanti cuori in linea con noi, abbiamo il cuore di Damiano. Buongiorno Damiano.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Il cuore di Eleonora.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: E abbiamo anche il cuore di Marco, eccoci qua.
3: Battono
0: forti questi cuori. Allora, ragazzi, scegliamo un brano prima di ritornare per i saluti, perché ancora abbiamo del tempo.
1: Che brano vogliamo scegliere?
0: Lo lasciamo.
3: Metti Anna, Anna Oxa.
0: Anna?
3: Abbiamo detto stamattina, mi ricordi?
0: No, un'emozione da poco era.
3: O quando nasce un amore.
0: Vabbè, allora, quando nasce un amore, allora. Quando nasce un amore, Anna Oxa. Che dici, che ce la manda sta signorina ingrata? Vediamo un po'. Eccola qui, allora. Tra un po', allora, per i saluti. Intanto io vi ricordo che il nostro amico Claudio si occupa di CAF, e se avete bisogno di una persona che si occupi di chiamate in entrata, uscite, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale QWeb, vari, archivio cartacei e anche informatici, problemi solving, riparazioni PC, nonché riparazioni, inserimento dati, chiamate me, che soprattutto dovete essere della zona di Rovigo. Aiutiamo Claudio.
4: Preparati il

0: Quando nasce un amore crescerà. E allora eccolo qua, eccoci qua, siamo con Eleonora, siamo con Damiano dal Vaticano. Allora, Damiano, siamo tornati al Vaticano o ancora no?
1: Sì.
0: Ah, ecco, quindi so. Quindi la malattia è
1: finita. No, sono stato in ferie, sono rientrato lunedì.
0: Ah, perfetto. Allora, dunque, e adesso abbiamo anche Eleonora. Per te il lavoro è ripreso, Eleonora?
2: No, ancora no, Giuseppe.
0: Vabbè, ancora, quindi ancora un po' di riposo. Marco, il lavoro per Marco è ripreso. Subito ha fatto una pausa a Vienna e poi è tornato subito al lavoro, ecco, quindi. Allora, Marco,
3: devo ricordare l'intervista mercoledì prossimo.
0: Ecco, ricordiamo l'intervista e stacca, metti
3: ospiti, eh?
0: Ecco, metti l'orecchio un po' meglio perché sono vibri, sfondi l'orecchio a tutti.
4: Mannaggia questo orecchio.
0: Questo orecchio. Allora, il mercoledì prossimo, caro Damiano e cara Eleonora, avremo un doppio appuntamento, ma anche triplo forse. Praticamente inizieremo alle 15:30, 15:30 con
3: allora le 15:30 abbiamo proprio un caso mediatico.
0: Sì.
3: Simone Aruta.
0: Ecco.
3: E lui, vabbè, Temptation Island, Grande Fratello, Uomini e Donne. È particolare comunque, eh? Molto particolare.
0: Poi a 20 di sera avremo alle 20
3: il grande manager Simone Di Matteo.
0: Simone Di Matteo. Poi riascolteremo anche alle 20:25, riascolteremo il programma delle 15:30. Quindi insomma, chi.
1: Quindi mercoledì si inizia alle 3:30.
0: 3:30. Sì, però non è che stiamo, fino alle 8. Facciamo solo dalle 3:30 alle 3:50 e poi ripartiamo alle 7:55 nuovamente. Quindi questo è un po'. È l'ultimo venerdì di settembre questo, perché poi avremo poi avremo lunedì 28 settembre 30 e il mese, ragazzi, se ne sta andando, com'è il tempo a Milano, a Roma, ragazzi?
1: Oggi così. Ieri faceva più oggi faceva più freddo, ieri
0: insomma
1: un po' di meno,
0: invece a Pontina stamattina piove?
3: Lampi, però non porta pioggia.
0: Fino
3: a mo niente, non lo so.
0: Niente.
3: Spero di no.
1: Qua parte un pochino di freschetto, che ha rinfrescato, il cielo sembra buono.
0: Va bene.
3: Speriamo che non piove. Mannaggia.
0: Allora, speriamo che non piova, che vada tutto bene.
3: Almeno fino alle 2-3.
0: Dopo le 3 può piovere.
3: Sì, dopo. Io ho finito.
0: Ecco, allora sono le 6:55, allora siamo quasi pronti per la sigla, ragazzi, allora insieme.
3: È finita?
0: Sì, siamo pronti per la sigla.
3: Sì.
0: Contate pure.
3: 1, 2, 3, sigla.
1: Sigla.
0: Leonora, sigla.
2: Sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E con i saluti di Eleonora.
2: Ciao a tutti, ragazzi.
0: I saluti di Damiano.
1: Ciao a tutti.
0: I saluti di Marco, che ricorda che mercoledì prossimo a 20 di sera avremo 20 e delle 15:30 con
3: Simone Aruta e Sossia Aruta e Simone Di Matteo.
0: Simone Di Matteo.
3: Sossia Aruta 15:30.
0: Sì.
3: 20 Simone Di Matteo.
0: Bene, ragazzi, allora io vi ringrazio, buon weekend a tutti quanti voi, ci sentiremo lunedì mattina come al solito, lunedì 28.
3: Lunedì.
0: Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Buon weekend
0: a tutti.
1: Ci sentiamo lunedì.
0: Ciao ragazzi.
3: Viva la radio.
0: Viva la radio.
1: Ciao.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi all'Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa, e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di futuro nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.

0: No, io no. Io sono un uomo felice. Beh, forse la felicità non esiste. Diciamo che sono un uomo sereno. Mi basta veramente così poco? Pensate, io non ho niente.
1: Io non ho niente.
2: Io non ho niente. Io ho un pelo.
0: Già, lui ha un pelo. Chissà poi cosa se ne fa di un pelo. Lui ha un pelo. E io non ho niente. Però bisogna ammettere che un pelo è un pelo, eh? E c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha. Io per esempio non ce l'ho. Che a pensarci bene un pelo mi sarebbe anche utile. Eh sì, oggi come oggi uno che non ha un pelo bisogna che me lo procuri. Sì, io devo avere un pelo. Ce l'ho. Io ho un pelo.
1: Io ho un pelo.
2: Io ho un pelo. Io ho 10 peli.
0: Beato lui che ha 10 peli. No, per carità, io non mi lamento. Io il mio pelo ce l'ho. Certo che uno che ha 10 peli è in un'altra posizione, eh? Uno con 10 peli è praticamente risolto. 10 peli sono già una peluria, eh? Bisogna che me li procuri. Sì, io devo avere 10 peli. Io ho 10 peli.
1: Io ho 10 peli.
2: Io ho 10 peli. Io ho 100 peli.
0: Maledizione! Lui ha 100 peli, 100. E io sono stanco, distrutto, non ce la faccio più. Ma resta il fatto che lui ha 100 peli e io ne ho 10. E 10 peli oggi cosa sono? Non sono più niente, sono una miseria. Devo farcela, devo reagire. Anch'io devo avere tanti peli. Per me, per i miei figli. Anch'io avrò tanti peli. Anch'io. Anch'io. Sì.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi all'Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di futuro nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.

A noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi, e buoni, e giusti. Non c'è popolo che sia più giusto degli americani. Anche se sono costretti a fare una guerra, per cause di forza maggiore, si intende, non la fanno mica perché conviene a loro. No! È perché ci sono ancora dei posti dove non c'è né giustizia né libertà. E loro, eccolo lì, pum, te la porta. Sono portatori gli americani. Sono portatori sani di democrazia. Nel senso che a loro non fa male, però te l'attaccano. L'America. L'America è un arsenale di democrazia. E quello che mi ha sempre colpito degli americani è questo gran desiderio, questo gran bisogno di divulgare, di esportare il loro modo di vivere, la loro cultura. No, non la cultura, le innovazioni, i fatti di costume. Ecco, sono portatori sani di cose nuove gli americani. Sempre nel senso che a loro non fanno male, però te le attaccano. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono arrivati qui e hanno portato Jeep, scatolette, jeans, cultura, no, non la cultura, movimenti di inoculati, allegria, progresso, cultura, non la cultura, la Coca-Cola, il benessere, la tecnologia, lo sviluppo. E di colpo l'Europa, la vecchia, cara Europa, coi suoi lampioncini fiochi, le sue tradizioni, i fiumi, i violini, i valzi. E poi luci e neon e vita e colori, e poi ponti, autostrade, televisioni, grattacieli, aerei. Ciunga. Non c'è popolo più stupido degli americani. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. La cultura non li ha mai intaccati. Volutamente. Volutamente. Sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia e elaborata. Leonardo, Shakespeare, Voltaire, Hegel, Schopenhauer. Ma certo, più semplicità, più immediatezza. Loro hanno sempre creato così. Come andare al cesso. America è un paese di giovanotti. Gli americani sono gli unici al mondo che a Disneyland non si sentono idioti neanche per un attimo. No, io non ce l'ho mica con l'America. No, anzi, mi piace. Ce l'ho con gli americanisti di tutto il mondo. L'America, si sa, è stato un errore di navigazione. Mica ci volevamo andare, ci siamo cascati. Ecco cos'è l'America. È uno scivolo, una buca, un'enorme buca con risucchio. Vroom. No, un momento, mica ci sono cascati tutti subito, No. All'inizio c'era anche il vento dell'est che tirava, come dice la parola, un po' più in là. Ma sì, l'Unione Sovietica, con le sue promesse, il suo senso di uguaglianza, di giustizia, l'internazionale socialista, la sua cultura. No, la cultura anche lì. E l'Italia, con le sue macerie, ma già con le sue prime luci al neon, oscillava. Meglio di qua, no, meglio di là. Chi faceva il tifo per l'uno, chi faceva il tifo per l'altro. Insomma, si discuteva, ci si dibatteva tra due culture. Ma no, quali culture? Tra due bulldozer. Poi a un certo punto
Senza preavviso. Senza nemmeno che un colonnello dell'aviazione ce lo dicesse, il vento dell'est smette. E da quel momento, svrum, tutti in buca. Ma com'è? Non eravamo diversi. Non si oscillava, non ci si dibatteva. Ma che? Più niente. Tra un imbucato e l'altro non si riconosce più nessuno. Quelli di destra, maledizione, mi diventano sempre più democratici. Quelli di sinistra, sempre più liberali. Svrum. Quelli di centro... No, quelli di centro niente da dire. Sono sempre stati bucaioli. No? Ma dagli altri non me lo aspettavo. E ora tutti a dire che bella la bocca, ma che bella la bocca, non c'è niente di più democratico della bocca. A me piace la bocca di Reagan, no, io sono per quella di Clinton, kennediano. E già, perché c'è buca e buca, eh? Viva la buca! La buca è l'ineluttabile destino dell'umanità, è lo sviluppo incontrollato e selvaggio, è la spietata legge del più forte intesa come selezione naturale della specie, è l'eroico sacrificio di qualsiasi giustizia sociale, è la vittoria totale del mercato, è il trionfo dell'unica visione del mondo. La buca è l'America. Ed eccoci qui, anche noi, liberi, liberali, liberisti. Siamo per la rivoluzione liberale, ma con la solidarietà. Siamo liberistici e per il liberalesimo. Siamo liberaloidi, libertari, libertini, libertinotti, liberi tutti. A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Non c'è niente che appiattisca l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene dal di dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà.

certi giorni lunghi un'infinità, e divido la tristezza nel mare incerto della realtà. Conosco questo tempo che sa d'autunno al primo sguardo. Io so di certi amori che vivono a metà,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi ad Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa. E osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di futuro nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.

A luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: semplice.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi ad Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa, e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di futuro nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore, se lui entra nel centrodestra noi non ci saremo.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega da una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi all'Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di futuro nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carè?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi all'Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di futuro nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del Careo?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No, zio, non occorre tutta sta presa.

0: Ora che qualità di camera, oh! Ora chi te lo sistema bene, oh, vecchio!
1: Ti ha visto?
0: Davvero, sa? Ah, ma te anche in televisione!
1: Sì, però prima di portarmi via, aspetta che mi dimetta, perché sennò cosa faccio tutto il giorno qua da solo? Ciao!
0: Ti ha ragione, scusa, scusa!
1: Oh, ti ho un Rolex!
0: Ma ti sei fuori?
1: Ti passo bene, sa!
0: Ma che qualità delle oggi? Ma dove ti va a trovare?
1: Ti va una corona di oro?
0: No.
1: Ti va un braccialetti? Ti voglio pavesini, donaranci, guarda che roba, con tutto!
0: Guarda qua quanta roba!
1: Guarda che roba!
0: Ma dove ti ha tolto tutto sto ben di Dio, guarda!
1: Reggio, basta
0: mamma
1: che...
0: Mamma mia!
1: Basta che ti stanchi il sito e ti stanchi all'occhio.
0: Ho capito.
1: Guarda, che là, ti vedi? Che là io vado per
0: la
1: stamattina è prostata, no? E torni a svegliarsi fra due. Sì, ma sei inutile che ti vadi a cosa portare via tutto, no?
0: Non capisco.
1: Ti hai capito?
0: Non capisco. E sto qua?
1: No, quello ti mi va a assistare perché io opera domani.
0: Ah, domani?
1: Sì, sei tre giorni che fa suettina, ti hai capito?
0: Guarda che braccialetto d'oro, che gao, che grosso!
1: Ecco appunto. Siccome domani che fa l'indormia totale, no?
0: Non capisco.
1: Domandi che cos'è che trova quando che si sveglia. Domandi.
0: Che fora, che ti sei? Ah. Ma che cica. Se sapevo che già era così bello, mi facevo ricoverare un cammino. Ciao. Oh, ascolta. No. Sto qua, invece?
1: No, sto qua. Si è tutta stamattina. Cioè.
0: Ah, sì? E non già porta via?
1: Tutto.
0: Perché portavia. Non si è letto già fatto?
1: C'è una cosa l'unica. È infermiere, ciò.
0: Ah, sì?
1: È infermiere.
0: Beh, chissà che razza ne ho.
1: Ma chissà che razza di cosa.
0: Ah, no?
1: Ti mandi un film che sei sta infermiere, beh, prosperose, no? Che sta subito, no?
0: È vero.
1: Ti hai visto la mia qua del reparto?
0: Non l'ho vista.
1: È appena la dottone atte appesa. Oh, che faccio? Ma ti ha visto in che stati? Ma te parla in giro così, no? Ti te vergogni,
0: oh. Secondo, a proposito, prima che mi desmentica, i fiori dove ti metto?
1: Ma sì, i fiori col trucco?
0: Ah, ciò, per forza, no. Basta che ti metti qua. Appena che ti la voglia, ti fa così, che non mi sei roba, no? Sola,
1: che
0: ti
1: prova.
0: Capito?
1: Mencio, ti sai che mi sento già meglio?
0: Non te vedo! Che forte che si ascolta! I fogli invece ti puso qua, va bene?
1: I fogli? Ma per far cosa? Voglio scrivere un libro!
0: Ma ti sei mongolo! E se i fogli imbevui di metadone, no?
1: Ah, sì?
0: Con tia voglia, basta che ti zappi, ti metti dentro l'acqua e si scioglie
1: dentro
0: e ti va bene come sol, ti va!
1: Dentro l'acqua?
0: Hai
1: una mezzo... Buttimi dentro qua, dentro a flebo.
0: Aspetta.
1: Che facciamo come i mondiali e i flebo rigeneranti.
0: Ciampa.
1: Senti che bene.
0: Si sente,
1: Senti, Vezzo, che roba.
0: Che fuori che sei. Vai. Oh, adesso dammi. Si
1: no,
0: sente.
1: No, sei mia, dammi.
0: Dammi.
1: Tanzi, che ti mi svegli il nonetto.
0: Ti ha ragione, scusa, non mi ricordavo più.
1: Ciao.
0: Oh, ora che qualità di pena d'argento che c'è sul comodì. Ma posso andare a portare via?
1: Tipo sì, ma se ti sigue e si sveglia, cosa ti porti via?
0: Ti ha ragione, scusa, non mi ricordavo. Continuo che faccio ste robe. Se riando a spaccarmi la testa, tocchi.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

regalo loro. No se ho pol legal, no se ho pol copar, el faqueo.

L'altra sera dopo di de notte passeggiando per le mercerie, l'altra sera dopo di de notte passeggiando per le mercerie, l'altra sera dopo di de notte passeggiando per le mercerie, dopo vedi se dava e volte, sitti sitti state ascoltando. Dopo vedi di bassa statura se parlava di cose amorose, dopo vedi di bassa statura se parlava di cose amorose, dopo vedi di bassa statura se parlava di cose amorose, ma aveva una grande paura che i passanti stasse sentendo.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi ad Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di Futuro Nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore, se lui entra nel centrodestra noi non ci saremo.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi all'Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di futuro nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad di Sant'Albise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza.

0: Amici, amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati qui dai nostri studi di Radio Vanessa. Questo pomeriggio inizia un po' prima, abbiamo un contenitore oggi, quello di Mondo Vanessa, che è impressionante da tanti ospiti, da quanti ospiti abbiamo, e soprattutto tocchiamo tanti temi. Iniziamo dal cinema, perché la mostra del cinema è finita da poco, però qui si parla ancora di cinema, è ancora fresco, e poi sapete, noi qui da Radio Vanessa ci piace. Allora, abbiamo al telefono un docente di Ca' Foscari, Francesco Dalla Puppa, che ci parlerà di un progetto Movie Lab, ma lasciamocelo dire da lui. Ciao Francesco!
1: Ciao, ciao a tutti e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Ah, che bello, che bello. Grazie, grazie di aver accettato l'invito, sei benvenuto, e oggi ufficialmente ti consegniamo anche le chiavi di Radio Vanessa, perché sai che chi viene a parlare a Radio Vanessa non è un semplice ospite, ma è uno di noi, quindi sei liberissimo di scegliere di dire quello che vuoi. Attenzione, perché registriamo. No, dai, libertà, libertà. Allora, Movie Lab, di cosa si tratta, Francesco?
1: Allora, è da qualche anno che io collaboro con la fondazione di Human Safety Net, che mi ha chiesto di curare per loro una rassegna cinematografica. Io sono un sociologo, ma sono appassionato di cinema, molto anche di cinema documentario, un po' perché penso che a volte è un buon romanzo, una buona rappresentazione teatrale e anche un bel film possono spiegare la realtà sociale molto meglio di un saggio sociologico. E quindi ho accettato di buon grado di curare questa rassegna cinematografica. Quest'anno è il terzo anno, si intitola Gli sguardi del possibile, visioni che trasformano.
0: Sì.
1: E diciamo, potremmo chiamarlo anche in altri termini come un cineforum, perché ad ogni proiezione è presente il regista del film proiettato in sala, che viene intervistato o dialoga con un altro ospite, che di solito chiamiamo da Venezia in quanto esperto di cinema o esperto di una delle tematiche trattate nel film, e successivamente al dialogo con l'ospite si apre il dibattito col pubblico. E quindi, dicevo, questa è la terza edizione. Dopo Sconfinamenti dello sguardo e Sguardi sul reale, quest'anno abbiamo Sguardi del possibile.
0: Bella questa cosa. E in cosa consiste? Quante proiezioni, dove verranno le proiezioni, quante ce ne saranno e cosa bisogna fare per parteciparvi?
1: Allora, le proiezioni avvengono nel Palazzo delle Procuratie in Piazza San Marco, nella sede veneziana della Fondazione dei Human Safety Net, e ci sono 5 proiezioni, quasi tutte di giovani registi, diciamo, di cinema indipendente o che comunque hanno avuto che hanno poca visibilità nei circuiti mainstream. E anche se aggiungo che forse la nostra rassegna Movie Lab porta fortuna, perché i registi che abbiamo invitato l'anno scorso e 2 anni fa adesso sono alle prese con il loro secondo o terzo film, perché i loro precedenti film hanno avuto molto successo, quindi forse l'invito a Movie Lab è di buon auspicio. Per venire, l'importante è ci si può iscrivere, anzi premetto che questa rassegna cinematografica è gratuita.
0: Sì.
1: Quindi vorrei sottolineare che è uno spazio di gratuità, oltre che uno spazio che offre cultura e riflessione sulle tematiche del film. E per partecipare si può andare sul sito della Fondazione di Human Safety Net, la sede di Venezia, c'è un modulo in cui basta cliccare e ci si prenota gratuitamente, oppure è anche sufficiente presentarsi nella sede all'orario e alla data della proiezione. L'orario è di solito 18:30 e il calendario delle proiezioni si trova sul sito della fondazione. Ci si presenta lì e si ottiene subito un biglietto gratuito, ci si siede e ci si gode la proiezione.
0: No, ma lo sai che molti amici e ascoltatori, chi ci stanno ascoltando, ci hanno chiesto, anche perché un po' ne abbiamo parlato anche di questo, perché sai, a noi piace anticipare già, tipo ascoltate perché ci saranno questi ospiti qua. Molti però non sapevano nemmeno l'esistenza di questa sala cinematografica, è proprio in Piazza San Marco, stiamo parlando proprio di Piazza San Marco, stiamo parlando, vero?
1: Sì, proprio di Piazza San Marco, dove ha la sede, diciamo, dove aveva un tempo, forse i veneziani la conoscono di più così, dove aveva tempo sede le assicurazioni generali, e adesso ha sede la fondazione di Human Safety Net, e aprono le porte di questa spazio, sala auditorium, sala fotografica, sì. Tecnologicamente molto bella, quindi le proiezioni sono sempre di qualità, e appunto il Palazzo delle Procuratie proprio in Piazza San Marco. Stiamo facendo un po' fatica per promuovere la cosa, appunto perché forse a volte per i veneziani Piazza San Marco non è un luogo di passaggio, magari sono altri gli spazi della città che i residenti a Venezia vivono,
0: sì.
1: E quindi questa è anche un po' una sfida di questa rassegna cinematografica, riportare veneziani, sì, in Piazza San Marco.
0: Beh, hai perfettamente ragione, quello che noi promuoviamo anche qui da Radio Vanessa, che sai che Radio Vanessa promuoveva le feste di carnevale in Piazza San Marco. Adesso quella Piazza San Marco che non è vero che è stata consegnata ai turisti. Piazza San Marco è sempre di tutti, di tutto il mondo, perché un patrimonio è un salotto bellissimo, ma comunque appartiene sempre a tutti, e soprattutto la cittadinanza si è sentita un po' forse tradita, non so da chi, non so da come, da quale cosa, si è sentita un po' tradita e si è allontanata da Piazza San Marco. Invece, grazie a voi, Movie Lab, Human Safety Net, state cercando di riaprirla, di riportarla, e noi di Radio Vanessa saremo sempre qui pronti a dare questa voce per far tornare non solo i veneziani, ma chiunque, tutti gli ospiti che sono sempre benvenuti a Venezia, a vedere un po' di cinema di classe, d'autore. E ci puoi dare qualche titolo, Francesco? Qualche anticipazione, dai.
1: Sì, innanzitutto mi correggo, ho detto 18:30, ma le proiezioni avvengono alle 18.
0: Sì,
1: quindi mezz'ora prima, alle 18.
0: Infatti io che non sono prenotato avevo proprio visto 18, volevo proprio chiederti, comunque 18, benissimo.
1: E la prima proiezione avrà luogo il 30 settembre, sì, con il film Margini, un film di Nicolò Falsetti e Francesco Turbanti, e racconta di alcuni ragazzi di una città considerata di provincia,
0: sì,
1: che hanno un obiettivo e diciamo con le loro poche risorse riescono a realizzare questo obiettivo, e ha a che fare con, diciamo, la musica alternativa, la musica punk, di cui questi ragazzi di provincia sono appassionati. Quindi questo mercoledì prossimo, il 30 settembre.
0: Che si chiama Margini.
1: Margini,
0: bellissimo.
1: Sì.
0: Io l'ho visto e devo dire, andate a vederlo perché ne vale veramente la pena.
1: Il 16 dicembre abbiamo invece un film che ci riporta a Venezia, ma al contempo ci porta anche altrove, perché si chiama esattamente Venezia altrove, ed è un documentario di Elia Romanelli, che racconta come alcune persone in giro per il mondo che non hanno mai visitato Venezia, però sono appassionati di Venezia e hanno ricostruito nelle loro case, nelle loro stanze, delle specie di piccoli musei su Venezia e di come immaginano Venezia.
0: Beh, ecco, è bellissimo questo.
1: Il 17 febbraio invece abbiamo...
0: febbraio, siamo già a febbraio.
1: Sì. Esatto, il Movie Lab è una volta al mese, gennaio lo saltiamo perché noi, la comunità del Movie Lab, è formata

0: precedente di un giornalista veneziano, Ruggero Tantulli,
1: che salutiamo, so che ci ascolta.
0: Ciao Ruggero, ci vediamo presto. E racconta, è un film documentario che racconta la vita di una palestra di box popolare in centro a L'Avana, nel quartiere di Centro Havana, appunto, dove un nostro connazionale, un italiano, vive da anni e anima questa palestra, che non insegna solo alla box, ma vede nello sport, nella box popolare, uno strumento di riscatto sociale e uno strumento di educazione per giovani che magari vivono delle situazioni sociali, familiari complesse. Sì. Andiamo poi al 17 marzo con il film Il mio compleanno, un film di Christian Filippi, racconta le vicissitudini un po' complicate di una madre e di un figlio, seguiti, diciamo, dai servizi sociali, e parla un po' anche questo di risorse personali, agency, riscatto, difficoltà della vita. E questo film, fra l'altro, mi fornisce l'assist per dire che quest'anno la rassegna Movilab è stata accreditata dall'albo degli assistenti sociali, dall'albo dell'ordine degli assistenti sociali della regione Veneto, e quindi gli assistenti sociali che partecipano a tutte le visioni e ai dibattiti dopo le visioni hanno riconoscimento dei crediti formativi annuali di cui hanno bisogno. Sì. Quindi lanciamo anche questo messaggio.
1: È importante quello che hai detto.
0: Infine, l'ultimo film, il 21 aprile, Anywhere, Anytime, di Milad Tanshir, un film girato in Italia, e racconta le vicissitudini lavorative, migratorie, anche sentimentali, di un rider immigrato, ossia di quei lavoratori che con le loro biciclette consegnano il cibo a domicilio, lavorando attraverso le app digitali che conosciamo e che vediamo spesso nelle città, anche a Venezia, anche se a Venezia fanno i walker, cioè camminano sì, con i loro zaini cubici sulle spalle.
1: E se quindi ne vedono sempre di più, se ne vedono. Sì.
0: Esatto, e quindi si parlerà di lavoro, diritti, migrazione, difficoltà, sfruttamento, insomma, a uno sguardo sulla nostra società.
1: Perfetto, apriamo l'invito anche a qualche forza sindacale, così saranno sarà materiale di discussione sicuramente, perché
0: certamente. Fra l'altro, in occasione di questa proiezione, l'ospite che dialogherà con il regista sarà un ricercatore, un sociologo del lavoro di Ca' Foscari, che ha fatto ricerca esattamente sul fenomeno dei rider a Mestre e Marghera, diventando lui stesso rider, per poter osservare dal di dentro questo fenomeno sociale e lavorativo. E quindi, appunto, ci sarà molto spazio per parlare di lavoro, diritti dei lavoratori, sì, e perché no, anche lotte e forme di resistenza.
1: Ma sicuramente ne parleremo anche in radio. Ma insomma, mi sembra che il programma sia bello corposo, c'è di tutto, c'è della socialità, c'è lo sport, c'è la musica, perché appunto, come hai anticipato te nel prossimo film, c'è questa band emergente di questi ragazzi che vogliono dire la loro. Ecco, non diamo troppe notizie del film, ma vogliono dire la loro. Ci riusciranno? Beh, andiamo a vedere il film, naturalmente, che è alle 18, mercoledì 30 settembre, quindi per prenotarsi basta andare sul sito di Human Safety Net, se ho ben capito. E da lì ci si prenota il giorno, oppure nel caso fosse possibile presentatevi un po' prima davanti lì alla sede, dite che volete vedere il film, magari avete ascoltato la trasmissione su Radio Vanessa, e andate pure, e quindi godetevi questo bellissimo spettacolo in una zona stupenda della nostra città, ma non solo, un salotto del mondo. Quindi meglio di così non si può, Francesco, cosa dici? Va bene. Poi dopo volevo capire se hai qualche altro progetto legato anche a qualcosa del cinema, oppure

0: ti limiti alla tua professione di insegnante, docente a Ca' Foscari.
1: Guarda, di questa cosa non avevamo parlato quando abbiamo concordato questo invito alla nostra radio Vanessa,
0: Sì.
1: dico nostra perché mi hai detto che mi consegnate le chiavi.
0: Certo, sì.
1: Però te lo anticipo, io
0: Eccola là.
1: appunto lavoro come sociologo, ricercatore, docente di sociologia, però ho un interesse verso i linguaggi non tradizionali per fare, praticare, comunicare, disseminare i risultati delle ricerche sociologiche.
0: Sì.
1: Infatti sono stato autore di 3 libri a fumetti, anzi 2, e un terzo è in lavorazione adesso, che raccontano appunto i risultati di ricerche sociologiche, cioè come la sociologia può essere raccontata attraverso il fumetto, ad esempio. E quindi sto lavorando a un progetto che è relativo a un corso di formazione, di alta formazione in ambito accademico che vuole proprio coniugare i linguaggi artistici e l'inchiesta sociale. Quindi, siccome fare inchiesta sociale, ricerca sociale, magari dal basso, magari partecipata, magari collettivamente, utilizzando linguaggi artistici e nello specifico appunto il cinema, il fumetto, il teatro sociale e l'audio documentario, cioè il podcast. E quindi non solo sono appassionato di visioni e curo questa e altre rassegne cinematografiche, ma cercherò anche di coniugare questi linguaggi con la ricerca sociologica e insegnandolo in un corso di alta formazione.
0: Mi sembra un'ottima idea. Noi ti ringraziamo, Francesco, di essere stato nostro ospite. Come dicevamo prima, puoi venire quando vuoi, c'hai le chiavi, te le abbiamo consegnate simbolicamente. Ripeto che il progetto Movie Lab presso la Human Safety Net è sotto le procuratie, e poi sono le vecchie o le nuove? Non si capisce bene.
1: Sì, non ho capito. Io ho sempre detto le vecchie, ma mi hanno
0: si
1: rimproverato che in
0: confonde.
1: realtà sono le procuratie, né
0: Sì.
1: vecchie né nuove, ma le attuali.
0: Sono quelle che spalle alla Basilica sono sul lato dritto, sul lato
1: Destro.
0: destro, sì, esatto.
1: Sul lato destro, sì.
0: Esatto, mentre guardando spalle a Museo Correr, lato sinistro, dove c'era una volta la sede delle assicurazioni generali.
1: Esattamente, sì.
0: Quindi il 30 di settembre, prima proiezione di Movie Lab con i film Margini, e poi dopo ci sarà un programma dettagliato degli altri incontri che non anticipiamo perché sono sparsi nei mesi. E andate a vedere un film, andate a vedere, usciamo dalle dai nostri gusci dove crediamo di essere protetti. In realtà non lo siamo. Lo siamo quando stiamo in mezzo alla gente, in mezzo alla creatività della gente, a imparare qualcosa di nuovo, in questo caso qua il cinema, passare un paio d'ore in tranquillità, spegnendo i telefonini. E magari poi andando a casa leggendo anche un libro o guardando un altro film e naturalmente ascoltando anche Radio Vanessa, e dove oggi è stato ospite Francesco Dalla Puppa, che salutiamo di nuovo e ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per questo, per tutti i tuoi progetti, per tutte le tue cose, e quando vuoi sai dove trovarci.
1: Sì, grazie a voi per l'invito. Il Movie Lab ha già una piccola comunità di affezionati
0: Sì.
1: e sono sicuro che quest'anno si arricchirà di nuovi volti, di nuove persone. Come dicevi tu, è importante questo momento di socialità e di accrescimento culturale e infatti ci tengo a ribadire che non si tratta solo di guardare un film, ma poi ci si trova insieme a
0: Sì.
1: riflettere individualmente e collettivamente sui contenuti di film e credo che questi momenti, questi spazi siano sempre più rari e ce ne sia quindi di conseguenza di questi tempi sempre più bisogno.
0: Hai ragione, hai perfettamente ragione. Va bene, noi vi lasciamo in compagnia con i programmi con la musica non stop di Radio Vanessa. Poi a seguire abbiamo un'altra intervista, parliamo di un altro tema molto molto delicato, quello delle morti sui posti di lavoro. Quindi anche questo tema qua merita attenzione. Ti salutiamo di nuovo, Francesco, e stammi bene e tante tante cose, va bene?
1: Grazie a te, un saluto, un abbraccio a te e agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Venezia.
0: Grazie, ciao, a presto.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi ad Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di futuro nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: Amici, amiche di Radio Vanessa, ben ritrovati, ben sintonizzati di nuovo questo lungo pomeriggio che trascorreremo assieme, ma al telefono abbiamo un'altra graditissima ospite, un ritorno, da un po' che non la sentivamo. Abbiamo Julie Cruz Lescano, direttamente da Cuba, ma vive in Italia, poetessa, scrittrice, e dobbiamo parlare di un tema molto molto scottante, molto importante e purtroppo sempre attuale, perché vediamo recentemente, ne leggiamo sui giornali o guardiamo o lo vediamo alla televisione, parliamo di morti sul lavoro, crimini sulla sicurezza, è un libro che andremo adesso a conoscere attraverso le parole della sua autrice. Ciao Julie.
1: Ciao, buon pomeriggio. Si chiama, sì, Crimine della sicurezza.
0: Sì, Crimini della sicurezza, scusami.
1: Sì.
0: È il bello, sì, della, sì, diretta, sì, questo qua. Però insomma,
1: okay.
0: l'argomento sì, non permette scherzi, però un po' più. E quindi okay, andiamo avanti. Insomma, di cosa si tratta questo libro, Julie?
1: Allora, innanzitutto è un progetto, che questo di Crimine della sicurezza, che non è nato a tavolino, e quindi è nato nel tempo, e per farla proprio breve, per arrivare proprio subito al dunque, tratta delle morti sul lavoro, dei gravi infortuni sul lavoro, sì, e come dicevo è un progetto che è cresciuto non a tavolino, ma è nato lentamente nel tempo attraverso circa 4 anni di attivismo, in cui praticamente faccio delle poesie, faccio delle ricerche riguardo alle morti più frequenti, e sono praticamente in contatto con diversi osservatori, anche indipendenti, per seguire l'andamento delle morti sul lavoro. Quindi è nato in questi 4 anni ed è stato pubblicato a luglio di quest'anno, questo libro, Crimine della sicurezza. È un libro misto, un libro sia di racconti sia di poesie, quindi raccoglie tutte e due le forme di scrittura. Ho voluto mettere insieme queste due forme proprio perché a volte la poesia rimane stretta per quanto hai da raccontare, e a volte invece hai bisogno invece di raccontare tramite la forma poetica, perché la forma poetica fornisce immagini, arriva subito alle emozioni, quindi è un diverso modo di raccontare queste storie, ed è così che è nato, proprio un pochino alla volta. Ho incominciato a inviare delle poesie ai vari giornali, sia nazionale che sia locale, alle radio, alle televisioni, dopo le morti di diverse persone, anzi diciamo che muoiono ogni giorno 3-4 persone, ma sì, ogni tanto io facevo una dedica a uno di loro, perché magari mi colpiva il modo in cui è morto, mi colpiva magari certi particolari, quindi mi venivano in mente proprio delle immagini poetiche per raccontare queste morti e per non lasciarle così nell'oblio, in quel trafiletto di cronaca. Quindi è nato così, un po' alla volta. Poi diciamo che le cose non nascono così magari semplicemente perché uno vuole scrivere un libro, ma a volte nascono perché magari dopo che ho scritto questo libro mi arrivavano dei rinforzi positivi, sia tramite messaggi o tramite anche la posta elettronica, dei familiari delle vittime per ringraziarmi per aver, sì, dedicato delle parole al proprio caro, quindi sì, questo mi ha spinto proprio a fare questo libro.
0: Hai ragione, e hai detto una cosa molto molto bella, molto molto importante, per non lasciare nell'oblio, perché purtroppo c'è la tendenza a dimenticare. E dopo il dramma è chi lo vive, la famiglia naturalmente, e però l'opinione pubblica e o magari gli addetti al lavoro tendono sempre a dimenticarsene, quindi trovo sia molto umano da parte tua questa tua attitudine che hai di scrivere, perché non resti nell'oblio, ma resti una, come si può dire, una veglia, un'impronta indelebile sui nostri ricordi, e anche su chi deve fare in modo che queste morti sul posto di lavoro questi crimini veri e propri della sicurezza non avvengano mai. Perché noi la speranza è quella che Julie Cruz scriva libri o poesie su altri temi e non quelli che riguardano sì. la morte sul lavoro, perché come hai detto te, tu non lo scrivi perché vuoi scriverlo, lo scrivi per non lasciare che vada nell'oblio. Questa cosa qua dobbiamo dirla, perché è la verità ed è della cosa più giusta che ci sia, e noi siamo d'accordo con te e ti daremo il microfono tutte le volte che vorrai, Giulio, perché è un tema importante. A proposito, volevo chiederti, proprio mentre tu hai detto prima, ogni giorno muore qualcuno o si ferisce gravemente. In questi giorni abbiamo assistito all'ennesima morte sul posto di lavoro di un ragazzo di soli 22 anni caduto sì. dal Colosseo sì. e la notizia era che i turisti si sono lamentati della chiusura del Colosseo.
1: Sì, assolutamente.
0: Un turista statunitense sì. Arrabbiato perché per avergli rovinato le vacanze, in fin di conti si piangeva solamente un morto. Calma.
1: Cioè, davvero.
0: Ecco, queste sì, sono,
1: è proprio
0: queste sono le cose...
1: l'indifferenza, l'insensibilità che mi colpisce a volte. Sì, infatti. Anche nel mio libro ci sono state delle poesie che raccontano proprio l'indifferenza, quindi è proprio questo che proprio bisogna che non accada, insomma bisogna sensibilizzare le persone ed è con questo tentativo persone. Anche che è nato questo libro,
0: esatto.
1: Proprio sì, attraverso
0: so che anche per modificare la legge, perché so che c'è una legge che è legge 81 del 2008 che è una legge sì. che dà molti ottemperanze ai datori di lavoro, però non sempre vengono seguite, e più dopo ci sono leggo sui giornali intere forze sindacali chiedono proprio che venga istituito il crimine di omicidio sul posto di lavoro, perché il lavoro è una cosa che si esce da casa con la speranza, con la consapevolezza di fare qualcosa di utile, ma poi a quella casa ci devi pure rientrare, ci devi pure rientrare e goderti la giornata, perché non si può morire per andare al lavoro. Quindi
1: assolutamente.
0: La legge ha fatto qualcosa, ma è ancora tanta la strada da fare, perché insomma non possiamo piangere bambini, perché 22 anni ancora un bambino, uno tutta una vita davanti.
1: Sì.
0: Dai.
1: Assolutamente, cioè infatti io nel libro raccolgo anche delle storie di questi ragazzi, per esempio la storia di Ryan, che è morto quest'anno, ad aprile di quest'anno, qua nella nostra Romagna, quindi veramente lui aveva solo 21 anni. Ho fatto per esempio una giornata diciamo festa della CGIL, perché festa non è, perché veramente ci sono tanti problemi da risolvere, in cui era presente anche la mamma di Ryan, mi ha salutata, è stata proprio si è commossa quando è stata letta la poesia e anche il racconto che parla di suo figlio. Io vedi proprio il rapporto con queste persone, con queste madri che mi ha portato,
0: perché sei mamma anche tu, ricordiamolo,
1: assolutamente, che mi ha portato a scrivere di queste morti, perché io per esempio prima di pubblicare il libro ho fatto leggere a diverse mamme questo racconto, ho ricevuto la loro approvazione, quindi il libro non lo sento soltanto mio, è già degli altri, è già loro, e come loro sono diventate la mia famiglia, perché prima di scrivere questo libro, questi racconti, ho ascoltato loro, ho letto i loro pensieri. Addirittura la mamma di Mattia Battistetti, che aveva soltanto sì. 23 anni, che il 23 di settembre, sì, il 23 settembre aveva fatto
0: qui nel nostro Veneto,
1: sì. Sì, sì,
0: ricordo,
1: che
0: purtroppo lo ricordo
1: sì,
0: benissimo.
1: Purtroppo il 23 di settembre lui faceva gli anni, avrebbe compiuto 25 anni, quindi cioè, diciamo che lei mi ha mandato delle fotografie di quando lui era nella culla piccolina, quella di ferro degli ospedali, il pensiero, la coccarda, tutti i pensieri di tutti che hanno accompagnato tutte le sue fotografie, quindi ho lavorato nei racconti, ho lavorato con dei materiali vero, è stato per me straziante, quindi a volte dovevo comunque deporre il libro e decantare un attimo le emozioni che si aggrovigliavano dentro di me, perché sono diventate un po' la mia famiglia, e Mattia Battistetti è diventato mio figlio, come l'ho diventato Ryan, come lo è diventato Luana Dorastia. Quindi sono storie che mi sono rimaste molto molto dentro, come è rimasto quel ragazzo di Brandizzo, che anche di lui è scritto, delle strade di Brandizzo. Sì. Quindi è un insieme di cose che, tra l'altro, c'è l'anniversario quest'anno, però ancora non hanno ottenuto giustizia, perché si fa un gran polverone quando succedono sì. queste morti di queste vite giovani, oppure per esempio anche il signore. Se ci si dimentica anche delle persone, parlo all'interno del libro non solo di vite giovani e spezzate, ma anche di anziani che devono andare a lavorare oltre la pensione per arrotondare, appalti, subappalti, quindi il libro è un composito, non è esaustivo come si può immaginare, ma raccoglie tantissime storie, tantissime forme, italiano, meno italiano, quindi diverse etnie, diversi colori, quindi è il lavoro proprio. È come una spoon river, quindi raccoglie tutto uno spaccato di umanità e di popolazione che doveva andare a lavorare, doveva tornare a casa. Quindi questo è. Quindi le morti più frequenti, quelle magari di schiacciamento da trattore, decaduta dall'alto, le morti magari sulle strade, quindi in itinere. Quindi ci sono diversi tipi di storie, uomini, donne, quindi non esiste sesso. Questo accade a chiunque, può accadere anche a mio figlio. Quindi questa è la cosa sconvolgente di questo libro. Ogni storia all'interno del libro ha un nome e un cognome, e questo è, quindi è difficile comunque non identificarsi con queste storie, perché io cerco in qualche modo, portando immagini anche all'interno dei racconti, di capire il quotidiano di queste persone, la rete familiare di queste persone, gli affetti, i sogni, la prima macchina, la prima moto. Quindi si parla un po' di tutto all'interno del libro, perché così il lettore si affeziona a queste persone prima di arrivare a quel giorno in cui tutto si è interrotto.
0: Senti, quindi, Giulie, dove possiamo trovarlo questo libro?
1: Allora, sicuramente in tutte le piattaforme online si trova, quindi quelle più importanti, Amazon piuttosto che Feltrinelli, piuttosto che Mondadori, nella casa editrice, che la società editrice Il Ponte Vecchio, che è una casa molto conosciuta qui a Cesena, di Cesena. Poi ci sono anche delle librerie proprio a Cesena che vendono il libro proprio direttamente. È un libro che non è il classico libro di poesia, perché dice un po' grossettino, perché ci sono dei racconti, quindi ci sono delle vite in mezzo, ed è questo proprio che ho voluto fare. Infatti non so, poi diciamo una cosa, che com'è il libro, come non so neanche come dirlo, visto che il libro non è un esaustivo e che continuano a accadere queste morti, io continuo con il mio attivismo, perché non si chiude tutto con il libro. Io continuo a mandare poesie nei vari giornali, nelle varie televisioni, quindi è un tantan che sto facendo per sensibilizzare riguardo a queste morti. Ho scritto anche del ragazzo di 22 anni morto nel Colosseo, è stato pubblicato anche nei giornali locali dove lui è nato, quindi dove lui era residente, e anche dei giornali di Roma, perché questo purtroppo non si può ignorare questo fatto. Quindi lo faccio con tutto il cuore, non lo faccio per una cosa, per dire Giulia ha scritto assolutamente questo libro è nato dalla empatia anche con il familiare, è nato dai rinforzi positivi che mi hanno dato i familiari. Quindi io ho voluto comunque in qualche modo che queste persone danno una certa immortalità attraverso la memoria. Sì. Quindi è l'unico modo, se io mandavo le poesie e i racconti in un giornale, finiva quel giorno in cui il giornale veniva pubblicato. Quindi per dare memoria a queste persone, no? Io ho cercato di racchiudere tutto all'interno di un libro, e che ora intendo portare avanti, quindi intendo che la poesia vada verso le persone, quindi andrò in diverse città a presentare questo libro, perché sì. lo sento come grande, come una grande responsabilità questo libro, perché all'interno ci sono le persone.
0: Che, sì, ti aspettiamo, magari. Venezia, ti aspettiamo, magari riusciamo a combinare qualcosa. Senti Giulì, mi sembra è molto chiaro quello che tu hai detto, questi ragazzi li rendi di fatto, senza magari accorgertene, ma li hai già resi immortali, perché saranno sempre ricordati per qualcosa, quindi quello che fai veramente è maestoso. So che volevi leggere qualcosa, una poesia.
1: No, voglio che lo leggi te l'ho mandato perché lo leggi te.
0: Sì, in realtà...
1: No, perché comunque è un esempio emblematico proprio di abbandono di persona, quindi ci tengo molto, perché anche se non è un italiano, ho una storia che veramente mi ha colpita, che racchiudo all'interno del libro, quindi ci tengo molto, perché così si capisce, no? Dove stiamo andando, ci possiamo fare delle domande, dove stiamo andando noi come genere umano?
0: Allora, se vuoi posso leggere ancora un passo, poi il vuoto.
1: Va bene, va bene.
0: Naturalmente con non è un'esibizione la mia, non cerco l'applauso, cerco solamente di far entrare con la mia voce poco poetica, magari sporcata anche da qualche cadenza dialettale veneta o lagunare, ma non è l'estetica quella che conta della mia voce o della mia persona, ma sono le frasi contenute in questa poesia che invito gli amici e le amiche in ascolto ad ascoltarla in silenzio. Ancora un passo, poi il vuoto. Lì dove i giorni finiscono e una nave affonda nel tempo, c'era un uomo con la schiena piegata, non dalla vecchiaia, ma dai turni mai interrotti. 70 anni. Non bastano per posare il martello, né per guadagnarsi il diritto di sedere al margine del giorno, senza il rombo dei cantieri. Era salito sull'impalcatura come ogni mattina. Mani ruvide, silenzi cuciti addosso, il bisogno che pesa più della gravità. Poi, 4 metri prima del cielo, la caduta. Il vento ha raccolto il suo nome, ma nessun cartellone aziendale riporterà la sua storia. Solo una voce spezzata, una pausa nella catena di montaggio del dolore. Inutili i soccorsi. Il tempo lì si è fermato, come un orologio rotto nella tasca di un uomo che voleva solo arrotondare. Diceva il cartello dell'azienda: il denaro guarisce tutto, ma non il vuoto lasciato, non le mani senza saluto, non gli occhi della civetta che vegliano sul buio delle coscienze. La terra si gonfia di sangue e nel suo ventre pulsa una storia che non va in pensione mai, è fatta di madri, mogli, figli, che versano lacrime inascoltate, mentre noi camminiamo sui raccolti nutriti di ingiustizia. Siamo cannibali inconsapevoli di una fame collettiva che mastica uomini e ne risputa le ossa, tra i chiodi e le impalcature, eppure tu non taci. Non tacciono i vivi che ti hanno amato. Il tuo nome non si cancella con una folata di vento, risuona, riverbera come un martello che non smette di battere. E questa è una bellissima poesia tratta appunto da questo libro, Crimini della sicurezza, di Giulì Cruz. Grazie Giulì.
1: Grazie mille. Io in realtà con questo libro non ho voluto raccontare soltanto il dolore, fermarmi al dolore, sì, perché allo stesso tempo ho voluto anche costruire una speranza anche se non è una speranza artificiale, perché non voglio che si attenue questo dolore, ma voglio che praticamente rendere accessibile no? Queste persone, questo dolore, in queste storie, e quindi dare una certa connotazione di realtà. Quindi in realtà la speranza che si racchiude dentro il libro è nel dono, e come il dolore di una madre, di un padre si può trasformare in un come dire, è un gesto di donare un qualcosa. Molte delle madri che sono all'interno del libro hanno donato gli organi dei propri figli. Questo mi ha colpito profondamente, perché praticamente è cercare nel dolore una continuità della vita. Alcune addirittura mi hanno confermato che hanno seguito proprio l'andamento degli organi. Chi mi ha detto che uno è andato a Parigi, uno è andato nel Veneto, e nell'Alto Adige, uno ha capito. Cioè, hanno seguito anche l'andamento degli organi dei propri figli. Quindi, come dire, dare una continuità, quindi è nel gesto, e questo anche canalizzare proprio il dolore, anche il discorso che tante, tante di queste mamme hanno creato fondazioni, associazioni, che vanno nelle scuole a raccontare, così che non accada a un'altra persona. Quindi il libro lascia uno spazio molto, molto ampio per la figura della mamma, perché la mamma che accoglie, la mamma che comunque protegge l'umanità. Perché questo è veramente la figura della donna all'interno di questo libro. Io ho voluto molte volte ricalcare la figura della mamma, no? E quindi perché è in grado proprio di trasformare l'energia verso gli altri.
0: La mamma che è anche una lavoratrice, oltretutto,
1: Assolutamente.
0: che vengono i brividi sentire i discorsi di certi politicanti attuali che parlano del patriarcato mediterraneo, che mi domando che cazzo vuol dire. Vuol dire che la donna deve fare quello che vuole l'uomo, che la donna deve vestirsi con le gonne lunghe perché sono più affidabili, ma affidabili di cosa? Una donna è una mamma, è quella dove siamo stati dentro il grembo per 9 mesi, siamo diventati forse quelli che siamo, gente buona ma anche no, ma nell'intenzione della mamma non c'era assolutamente questo, c'era tanto amore, c'era. Sento parlare che non si possono parlare, che non si possono paragonare gli omicidi ai femminicidi, una donna viene uccisa proprio perché è donna. Cioè,
1: Assolutamente,
0: quindi
1: assolutamente.
0: lasciamo quindi le cose. Giulie che parla, oltre a essere una donna, una mamma, è anche una lavoratrice che salva vite, perché tu le vite le salvi. Quindi, col tuo lavoro, che gli infermieri, le OSS, i medici, chiunque, dovrebbero essere pagati a peso d'oro per quello che fanno, perché vengono da una generazione dove da bambini giocavano a salvare il mondo, a guarire, salvare le vite, non a portarle via. E quindi questa cosa è una cosa che ti rende molto onore, Giulia, ma ripeto. Nel tuo libro ci sei te, c'è tante altre cose. Ripeto, la speranza è che questo tuo libro, che è un libro, come dici, non esaustivo perché è aperto e ci sono tanti purtroppo capitoli da scrivere. La speranza è che questo libro si possa chiudere un giorno
1: Assolutamente,
0: e che gli
1: assolutamente.
0: omicidi sul posto di lavoro, perché parliamo di omicidi sul posto di lavoro,
1: Sì,
0: perché quando
1: sì.
0: non vengono fatte le attenzioni affinché chi va a lavoro poi dopo ci possa pure tornare a casa dal lavoro e devono essere colpiti severamente, deve esserci la galera. Queste sono le cose, se vogliamo fare i duri, dobbiamo farle su queste cose qua, non sulla misura di una gonna, non sul patriarcato mediterraneo che devo ancora capire che cazzo vuol dire, tra parentesi, scusate se parlo, se uso qualche frase non proprio educata, ma quando ci vuole, perché davanti all'ignoranza e alla stupidità di chi con la stupidità vuole accaparrarsi qualche voto da qualche altro deficiente, allora bisogna andare su quel piano là e dargli sulle gambe, perché non è possibile continuare questa deriva a cui stiamo assistendo. Vero, Giulie?
1: Assolutamente, io sono d'accordo.
0: Sì.
1: Io comunque penso che, cioè, nonostante il libro sia nato da poco, perché Crimini della sicurezza è stato pubblicato soltanto a luglio, già ho ricevuto anche dei rinforzi positivi da parte dei lettori che non sono quelli coinvolti proprio nelle storie. Quindi non c'è un discorso solo sul piano della riflessione, ma soprattutto c'è un riscontro anche sul piano umano ed emotivo. Perché è soltanto scardinando proprio certi tipi di valore, certi tipi di credenza, entrando nel piano emotivo che è le leggi, perché la legge 81, come abbiamo detto, è una legge comunque abbastanza completa. Non c'è nulla di completo in questo mondo, però è una legge comunque bella, una legge che, se fosse rispettata, molte cose non accadrebbero. Però per comunque fare in qualche modo che la legislazione entri nella nostra vita quotidiana, bisogna comunque andare nella scuola, agire sul piano emotivo, sull'importanza dei dispositivi di protezione individuale, della sicurezza, della manutenzione. Perché, per esempio, a volte, più volte ho visto in questi anni in cui mi occupo di questo tema, che è crollato il braccio della gru. Rimango, perché come può crollare? Ma dov'è la manutenzione? Perché spesso dicono: ah, perché non usava i dispositivi di protezione individuale. Però, insomma, queste persone sono state istruite, queste persone comunque in qualche modo

0: Il ruolo dell'RLS, ad esempio, nessuno sa che cosa sia
1: Assolutamente.
0: un RSPP, cioè voglio dire, ci sono persone che sono e ci sono state sentenze anche che hanno punito gli RLS, che sono i rappresentanti della sicurezza lavoro, non i responsabili. Quello è del datore di lavoro, ma rappresentante significa che un lavoratore vota un altro lavoratore a rappresentarlo in sede di sicurezza. Quindi, se c'è qualcosa che non va nel mondo del lavoro, dovete farlo presente al vostro rappresentante sicurezza lavoro, il quale lo fornisce al RSPP, che è responsabile prevenzione e protezione, che poi modificheranno il DVR, il documento della valutazione dei rischi, e da lì potremo anche risalire a qualche DPI, o dispositivo di protezione individuale. Quindi vedi che parte si vuole tenere anche chi lavora nell'ignoranza di queste cose qua. Noi dobbiamo dirle queste cose qua perché siamo lavoratori, siamo genitori, siamo uomini, siamo donne che viaggiano e camminano a fianco l'uno all'altro, perché non esiste che uno sia davanti all'altro o all'altra, quindi a fianco, e tutti insieme bisogna credere in un mondo migliore, partire da quello del lavoro che viene massacrato,
1: Assolutamente.
0: perché poi potremmo parlare di salari troppo bassi, perché anche tu nella poesia che ho tentato di recitare parli di arrotondamento, quindi uno a 70 anni
1: Sì.
0: cosa da lavorare, ragazzi, non si può, non si può, non si può.
1: Davvero. E poi dopo si pensiamo anche alle malattie professionali, sono in netto
0: Malattie
1: aumento.
0: professionali,
1: E
0: sì.
1: che non mettiamo comunque, non andiamo mai a spulciare le malattie di inalazione, perché anche in ambiente ospedaliero ci sono tante, tante inalazioni che comunque non vengono comunque monitorate, non si fanno abbastanza corsi di formazione, forse interessiamo come numero, interessa la produttività, quindi siamo tutti una prestazione, non siamo più
0: Sì,
1: persone.
0: produttività con meno forza lavoro, quindi aumenta la produttività ma cala l'occupazione. Sì,
1: Sì,
0: c'è chi si
1: assolutamente, sempre più
0: arricchisce,
1: responsabilità
0: c'è chi si
1: e sempre
0: arricchisce,
1: meno
0: e
1: persone. Sì.
0: ripeto, poi dopo cercano i voti parlando del patriarcato mediterraneo, che devo capire ancora che cazzo vuol dire, parlano di, cioè, non si può sentir parlare, sceglietevi una donna con la gonna lunga perché sono, ma che cosa vuol dire? Ma come ti permetti? Ma chi sei? Ma vai a studiare, impara qualcosa, ma chi sei? Sei pure il ministro. Io queste cose qua non, mi piacerebbe averlo qua davanti e glielo spiego con le maniere dovute, chiaramente, perché bisogna essere sempre umani nella vita, sempre umani. C'era qualcuno che diceva che l'unico modo che hai per vedere un uomo per terra è quando gli tendi la mano per aiutare a rialzarlo.
1: Bellissima questa affermazione, molto
0: Sì,
1: bella.
0: sì.
1: Sì,
0: Quindi,
1: assolutamente.
0: noi siamo cresciuti, noi siamo questa generazione, noi siamo questi e vogliamo continuare ad esserlo, magari andando a lavoro ed essendo, andando e tornando anche dal lavoro. Quindi, voglio dire, è importante, però quello che fai te serve per alzare le antenne e non abbassare la guardia su tutto quello che riguarda la sicurezza del lavoro, perché basta morti sul lavoro. Ne abbiamo viste
1: Sì,
0: tante,
1: non è uno slogan,
0: ragazzi.
1: bisogna
0: Non
1: agire
0: è uno
1: con
0: slogan,
1: delle
0: non è
1: azioni,
0: assolutamente
1: con
0: uno
1: delle
0: slogan, eh
1: azioni.
0: sì. Però dobbiamo fare,
1: Assolutamente.
0: noi dobbiamo comunque, sì, non è assolutamente uno slogan, però lo dobbiamo dire. Lo dobbiamo dire perché venga sollecitata la parte in causa, chi ha l'interesse, chi ha l'obbligo dell'ottemperanza a determinate leggi, deve fare più attenzione, bisogna investire di più sulla sicurezza, sulla formazione, giustamente,
1: Sulla
0: su.
1: formazione, sui controlli, sulla manutenzione,
0: Sì,
1: quindi è un insieme di cose, sul
0: certo, sì.
1: tempo, perché noi non siamo tempo, perché è importante la sicurezza, la vita umana, quindi non, cioè, finire entro un certo tempo, cioè bisogna vedere insomma che il rischio che certi lavori comportano. Io comunque, per quanto riguarda questo libro, ho ricevuto anche riflessioni molto interessanti sul tema della sicurezza. Alcuni sì. lettori mi hanno anche detto che dopo aver conosciuto queste storie hanno iniziato a guardare in modo diverso anche le situazioni quotidiane, e questo non è male, quindi hanno cominciato a contemplare

0: fare sì, il discorso di un dispositivo di protezione, di una procedura, di una condizione di lavoro, quanto può costare anche una distrazione, no? Apparentemente banale. E spesso e volentieri le persone di una certa età dicono: ah, ma io questo lavoro l'ho sempre fatto, io sono un lavoratore esperto e quindi non devo usare un casco piuttosto che una calzatura, piuttosto che un'imbragatura. Quindi, insomma, spesso e volentieri succede alle persone anche esperte un infortunio grave o mortale. Quindi questo è, se abbassa a volte la guardia. Bisogna dire che ci sono anche attività che vengono fatte oltre 60 anni, 65 anni, bisogna un po' adeguare le attività all'età della persona. Una persona non ha gli stessi riflessi, la stessa prontezza di uno di 40 anni.
1: Se uno deve guidare un mezzo pubblico, ad esempio. Ma sai,
0: assolutamente.
1: Leggevo di chi parlava di abolire la legge Fornero, l'hanno pure appesantita, quindi si va in pensione anche più tardi, e a rimettersene sono sempre le donne, tra parentesi. Parlavano, cioè, appunto, anche quelli, quando arrivati a un certo punto, ad esempio, non so, io parlo per chi guida un mezzo pubblico, ad esempio un autobus. Qui a Venezia abbiamo i vaporetti, i treni e tutti i mezzi di trasporto, sia via navigazione, sia rotaia, sia che su gomma. Cioè, dopo un certo orario, hai detto giusto te, io dopo un certo orario, dopo una certa età, i riflessi non sono più gli stessi. E
0: non riesce a fare tante cose insieme.
1: A bordo non ci sono mica carichi di patate che hanno tutto il diritto di viaggiare sane e salve, anche le patate, ma abbiamo anche uomini, donne, bambini, anziani, anziane che vanno a fare la loro vita, che si spostano per lavorare, per andare a trovare i propri cari, per andarsi a fare una visita all'ospedale, per andare a fare la spesa o semplicemente per andare a godersi il mondo. Quindi dobbiamo capire anche queste cose qua, tante cose. Però mi piacerebbe, sai, più avanti casomai ne riparleremo con Giulia, che è sempre un piacere parlare con te. Però intanto facciamo il tuo libro Crimini della sicurezza.
0: Sì, pubblicato con la società editrice Ponte Vecchio di Cesena.
1: Ponte Vecchio di Cesena, che salutiamo e ringraziamo del sostegno che ti danno, naturalmente.
0: Quindi poi dopo ci tengo molto a dire che
1: porti i miei saluti a Ponte Vecchio.
0: Sì, ci tengo molto di dire che la prefazione mi è stata fatta dalla segretaria della CGIL di Forlì Cesena, che è Maria Giorgini, che è una persona molto competente e che ascolta queste persone, certo, e cerca di aiutarle anche.
1: Dovrebbero esserci di più di persone così. Porti i miei saluti anche a questa, anche a lei. Senti, ti ringraziamo, ti lasciamo alla tua vita, che so che sei una donna, una mamma molto impegnata e socialmente tutto quanto. Ti ringraziamo anche oggi delle bellissime parole che hai detto, di quello che ci hai fatto capire. Ecco, naturalmente, ripeto, il libro fa riflettere, quindi comprate questo libro, è un libro che fa riflettere molto e andrebbe letto da tanta gente, che forse capirebbe come il mondo deve andare avanti. Quindi ti ringraziamo.
0: Grazie mille a voi per ascoltarci.
1: Quando vuoi, sai che tu sei anche tu padrona di casa, perché anche tu c'hai le chiavi simboliche di Radio Vanessa. Quando vuoi, vieni qua, apriamo il microfono e parla. Quello che hai da dire lo devi dire, va bene?
0: Grazie mille, Alberto. Grazie, sempre
1: forte.
0: Molto gentile.
1: Niente,
0: grazie
1: niente,
0: mille.
1: Non è niente in confronto all'enormità della persona che sei te. Quindi, grazie a te di tutto quello che fai.
0: Grazie, grazie
1: ciao,
0: mille.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi all'Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di futuro nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.

0: So then I speak their language, and it's, you know, it's like, you know, all songs, all music, you know, it would be a shame if everything sounded the same, right? So, you know, when you get a flavor from one and you take that flavor and you enhance it or you dull it down so that it works to you. Mm-hmm. That's pretty much what I do.
1: And would you say you work spontaneously, or is it somehow pre-planned, or do you ever think about how you have an idea and then the painting comes from that idea? How is it processed? Or is it all of the above?
0: Yeah, all of the above.
1: Okay.
0: All of the above. There's too much beauty, there's too many things that are at our disposal, you know? So when I'm working and I see something and it sends me down that path, I take the path. I don't try not to, because I don't know where this piece is going to take me. It's like I said, it's a conversation between me and the piece. So, you know, sometimes I come in with a preconceived idea, but it will never stay. So it has to go.
1: Okay. And what makes it go? What makes it like? What makes you not like it? What is it about it that's? Is it just?
0: It's a relationship. They're relationships, you know. It's just, you know, some, they don't all work out. Most of them don't work out. but yeah, and when they do work out, it's magic.
1: Yeah.
0: And so, you know, you just capitalize on the magical moments.
1: So allora, how would you say in Italian that you're chasing the magic?
2: Tu fermi la parte componente magica.
1: No?
2: Spegni, no? So you switch off the magic.
1: Okay.
3: È la componente magica che abbiamo in questo momento, che mettiamo nel nostro tavolo due artisti con due mostre interessantissime che invitiamo a visitare domani 26 settembre dalle 17 alle 19:30, Whitney Hagen e John Diggs, Castello 780 per Whitney Hagen e John Diggs, sempre a Castello 925. La magia di questo momento, perché noi siamo qua a due passi in mezzo tra la biennale, dalle due biennali. Infatti volevo chiedere anche quale, se c'è qualche connessione, qualche ponte, visto che siamo nella città dei ponti, con la biennale, tra queste due mostre. E dopo dire la magia anche che di essere a Venezia, lo si capisce perché nel sottofondo si sente il vociare di chi passa, e perché abbiamo le finestre aperte, ma si può anche tenere aperto se fa troppo caldo, però anche questo dimostra che non siamo una realtà viva, e noi le voci ci piace anche sentirla, perché è la città che si muove,
1: sì.
3: La città che gira, e la città che è fatta anche dell'arte, fatta delle gallerie, fatte delle piccole esposizioni, piccole o grandi che siano. E infatti su questo qua bisogna dare un grosso ringraziamento a Jane e a Luca per tutto quello che stanno facendo per l'arte, perché rendono Venezia ancora più viva, perché l'arte è una cosa che è vita, sostanzialmente. E quindi in questo caso qua, nelle mostre, da quello che ho potuto capire di Whitney e di Joe e di John, no, Joe, chiedo scusa, io sono troppo maccheronico, lo dimostrano veramente questa arte viva. Ecco, io volevo dire solamente questo qua, perché si è parlato di magia, la magia che stiamo creando in questo momento, però c'è qualche connessione tra la Biennale e Minority Keys con le due mostre che state facendo?
1: Hai detto proprio bene.
2: Do you want to say something, Jen? What the question? The question Alberto is asking is about the several possibilities or connections between our exhibition and international exhibition and the topic and of course the title of the Art Biennale Which is running now,
1: minor keys,
2: yes. And so, of course, I think that there are so many connections, and of course, I think that minor keys is a very huge umbrella, so you can find

0: whatever you want, like connection, but what I can say in this moment is that probably is coming back what I said before, is that connection is between two different artists that are working astratto in a way, but also in the meantime there are several emotional parts in common, and so in the minor keys you can have the opportunity to pick up several elements and to build with the several elements something together. I think this is possible. And to give you an example now is when Jan before asked to Whitney and to Joe later about when you think that you finish your artwork, immediately, of course I'm a clinician, immediately reminded to me the questions that people usually ask me, but when do you think that you finish an analysis with your patient? When you finish analysis?
1: So I say, and say, capito anche
0: so,
1: io.
0: So I say, probably I can say something very similar what Whitney says before, when you feel something, because it is not, it's not the end of the book, it's not the end of a talk, it's not the end of a meeting, it's something that you build together in a partnership, very deep, the two unconscious speak each other, probably your artwork are speaking with you, and I loved a lot also when Joe said, when I can feel, when I leave, when the art leaves, you know, so it's like exactly what I think, because it's like the mutual, the mutual way of living together and to living together in the main time. And this exactly is difficult, and probably this is something like a little magic, because it's difficult to think about that with a rational idea, a rational mind, but it's a little magic, but you know, but this transition is like the magic in our life. That's what I think. I didn't answer to your question, but you know, I'm lost in Venice, you know.
2: But I would actually, in going back to the theme of the Biennale, I would actually say that both artists here do talk to the idea of in minor keys. In the case of Joe's work, I think you are dealing with the incoherent unconscious.
3: Yes, yes.
2: And there is that idea of things that are being revealed to you as well as us,
3: yes.
2: That but only get manifested. It's a little like, again, I love this quote by Oscar Wilde, how do I know what I think until I hear what I say? And in both of your cases, I would say that that's a really important kind of a principle. It's almost by making the artwork, by realizing it, is almost how you again affirm what you see. And I would think also for you, Whitney, the idea of in minor keys is to become, it's like by creating your own universe or by finding the rhythms of color and the rhythms of space, it's like you have created, in a sense, you've made visible things that are invisible. So anyway, I'm just hoping if anybody have anything else to add to the topic, but
1: io avrei una domanda,
2: sì?
1: Per Joe e per Whitney. Allora, volevo capire che cosa, dopo loro faranno la translate,
4: okay.
1: Volevo capire che cosa ne pensate voi artisti che qui a Venezia recentemente, adesso è stata coperta, prima c'era una scritta con scritto l'arte è morta e Venezia è la sua tomba, e volevo capire dagli artisti se condividete questa frase e cosa pensate veramente dell'arte, lo stato dell'arte adesso dal vostro punto di vista artistico, e se è vero che effettivamente Venezia è la sua tomba, che ne stanno parlando. Quella scritta è stata coperta, non c'è più, però è stata lì per tanto tempo. Io volevo capire proprio cosa ne pensano gli artisti dell'arte adesso, in questo momento.
4: Okay, well, I think I can translate that. He's asking you, what do you think of art, what art is doing in this moment? And he, and Alberto said that there's a saying that art is dead.
1: Art is dead, and Venice is a grave.
4: And Venice is the tomb of art.
1: Yes.
4: which is kind of heavy, but mm-hmm. I if you would like to address that.
3: Sure. I've heard that for the last 30 years, art is dead. But it's not. It's not dead at all, and Venice is definitely not grave. art is very alive, and art is, and now art is more important than ever before, because of the world and that we live in. We have more things in common than we have in difference. And what I feel about minor keys is that, you know, not all of us are represented on a major key. Most of us are represented on a minor key, but together we are a major key together, but we're not a major key alone. You know, when I see things, I see things and I realize my presence here. I look at the Beatles, I see Elvis Presley, I see Freddie Mercury, that I realize where their roots came from, and they came from me. So therefore, I see that I'm here, though I am not here. So that is the beauty of the arts, and that's the beauty that I try to portray in the work that I do, so that I don't want people to look at it and say, oh, this is him. No, you need to look a little further. You need to understand that we all are a lot deeper than we are. Our facade, our interiors are so much bigger than our facades.
0: And with me?
5: I think what Joe said is very beautiful. I also don't think that art is dead or that Venice is a grave. I think that art has expanded a lot, especially recently, and I think more people have more freedom and self-expression to create in new and interesting ways, ways that some people might not see as art, but it's just as valid as any other art form. And with the minor keys, what I was thinking about was a lot of like reflection and looking inward or looking into spaces, and I think that's what my art does in terms of the minor keys, is like offers an invitation to like look inward and look into the pieces and feel how you feel and reflect on how it makes you feel, whatever that means to you.
4: Yeah.
0: Sì, excellent. Sì, se posso aggiungere, sì, Alberto, sì. Anche io è una domanda, adesso dico in italiano in questo momento, una domanda molto provocatoria, se vogliamo, vuole essere. Io mi soffermerei su una frase che credo di aver compreso prima di Joe, quando diceva che non lo si fa da soli. No, we're not doing it alone, I think you say.
3: Exactly.
0: Quindi questo mi fa molto pensare a questo valore relazionale, no? Dell'essere assieme e valore della relazione con l'altro e di come l'arte possa aiutarci a mantenere la relazione sempre viva in qualche maniera, quindi non morire in questo senso, perché noi moriamo, non c'è ombra di dubbio, però qualcosa continua, no? Attraverso le generazioni, attraverso qualcosa che si passa, e io penso che l'arte possa proprio essere, no, questo elemento che rimane vivo, quindi forse noi siamo la tomba di noi stessi nel momento in cui passiamo il testimone a qualcun altro, e ci può essere soltanto la relazione, il fatto del sociale, il fatto di stare assieme, il fatto di avere una relazione è fondamentale,
1: il fatto anche di essere qui,
0: e anche questa tavola rotonda in questo momento, questo round table,
1: che è il motto, che praticamente la politica di Radio Vanessa è: se hai qualcosa da dire, dillo, se hai qualcosa da fare, fallo. Quindi io sono veramente contentissimo di avervi qua, e ringrazio ancora Jane e Luca che ogni volta ci fanno conoscere personaggi di questo meraviglioso mondo dell'arte, e naturalmente oggi simbolicamente consegniamo the keys of the radio a Whitney e a Joe, e quando avranno qualcosa da dire la potranno dire, e quando avranno qualcosa da fare la potranno fare.
4: Grazie mille,
1: puoi tradurre così.
0: Grazie Alberto,
1: e noi diamo appuntamento, attenzione perché adesso torno in regia, e qui c'è da dire proprio che domani ci saranno queste due opening. Allora, come ho detto prima, sono due gallerie d'arte qui in fondamenta Sant'Iseppo, Molto bella, molto carina, caratteristica come fondamenta. Davanti c'è una chiesa che è quella di Sant'Iseppo, attenzione, non Giuseppe, Iseppo, perché detto in questa parte si parla in dialetto veneziano, dove all'interno, pensate un po', c'è un organo, l'organo costruito addirittura da Gaetano Callido in persona, ed era stato costruito e denominato uno dei più perfetti per la musica de Bach, quindi aveva fatto appositamente per Bach, ed è proprio di fronte a dove domani abbiamo qui. Peccato che non possa essere visibile al pubblico, adesso è un po' in disuso, ma, però è una bella cosa, quindi vedete quante cose belle si scoprono attraverso l'arte, attraverso le gallerie 925 e 780 di Fondamenta San Giuseppe, Sant'Iseppo, dove domani saranno queste due opening che invitiamo tutti ad andarci dalle 17, Whitney Hagen e Joe Diggs, quindi che sono qui ospiti, e salutiamo carissima, caramente, veramente, vogliamo essere contenti, e domani saremo lì tutti quanti ad ammirare le vostre opere e a percepire le emozioni. Percepire le emozioni che sicuramente ci saranno. Luca, aggiungi qualcosa a te? Qualcosa?
0: No, dopo queste tue parole è molto difficile aggiungere qualcosa. Anch'io rimango in questa dimensione di attesa emotiva, come l'hai chiamata tu prima, e ovviamente sono veramente trovato felice, ti ringrazio dell'ospitalità, come sempre, e rinnovo la gioia, ecco, la passione che condivido con Jen, con cui collaboriamo ormai da anni, e con gli artisti che, come dicevo prima, fanno in modo che l'arte continui sempre ad essere viva, e quindi noi non facciamo altro che tentare di essere dei facilitatori di questo, né più né meno. Molto umile.
1: Riuscite molto bene voi due, devo dire la verità. Io vi ringrazio.
0: Grazie,
1: adesso i programmi proseguono, adesso parliamo del cinema internazionale latinoamericano.
0: Ok.
4: Allora, a domani.
1: Se habla español, adesso può parlare in inglese, spagnolo. Io però parlo sempre male. I talk bad, verano. Io sono l'ultimo degli ultimi.
0: Fantastico. Quindi fai un giro, Alberto.
1: Esatto. Allora noi fra poco, fra qualche minuto, state sempre qui con noi, fra qualche minuto avremo un'altra ospite, parliamo di cinema latinoamericano. Non andate via!

0: Amici, amiche, amigos o amigas, sarebbe proprio il caso di dire. Siamo tornati qui nel nostro pomeriggio intenso con Radio Vanessa. Abbiamo salutato anche i nostri ospiti, ma adesso ne abbiamo una altrettanto gradita. Parliamo di un'associazione che si chiama Index e lo facciamo con la sua incaricata di investigación y estudio de Index Italia, Marta Herrera. Ciao Marta, hola.
1: Hola, hola Alberto, gracias, ¿cómo estás?
0: Todo bien, hola, todo bien. Están? Cosa dici? Parliamo un po' in spagnolo, un po' in italiano, cosa dici? Facciamo un po' un mixage, va?
1: Bueno, hagamos un bueno. Mix, hagamos un mix.
0: Bueno, entonces, sí, porque somos internacionales nosotros. Acabamos una transmisión sobre el arte con los artistas norteamericanos. Ahora vamos en el Centroamérica a hablar de. Innanzitutto, primero de todo, hablamos de Index. Allora, ¿qué cosa es Index?
1: Index es la sigla de Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior. Es un apéndice del Ministerio de Relaciones Exteriores y es un instituto que fue creado en el 2015 para mejorar la calidad de vida de los dominicanos en el exterior y de mantener reconectados con sus raíces, con sus realidades a través de proyectos y actividades.
0: Questa è una cosa molto bella, anche per non far sentire soli chi, perché parliamo di un paese, la Repubblica Dominicana, un paese con tanto sole, palme, gioia di vivere. A volte magari lasciare il paese per andare a vivere in un posto un po' più freddo dal punto di vista climatico, però può aiutare per far sentire meno sole le persone. Quindi Index, voi date anche assistenza, date insomma, e com'è il rapporto con i dominicani qui in Italia?
1: Muy bueno, muy bueno. Mira, en ese sentido te digo que un estudio demográfico que hace el Index todos los años, ya somos 3 millones y pasa de dominicanos que estamos distribuidos en todo el mundo.
0: En todo el mundo.
1: La mayor concentración en Estados Unidos, pero aquí en Europa no es.
0: Claro, por la cercanía, claro. Pero en Europa, aquí me resulta que hay bastante dominicano que viven aquí en Europa también.
1: Sí, sí. España es la que tiene la mayor concentración.
0: Por el idioma.
1: Y en segundo lugar está, de Europa, está Italia. Ah, sí. Pero Italia es el tercer lugar después de España y de Estados Unidos. O sea que hacer sentir el dominicano que no está solo, que está cerca de casa, aunque si geográficamente está lejos, es ya un buen logro. Y digamos que el Index se está empeñando, está haciendo lo posible.
0: Sì, insomma, dai, questo è positivo. Voi avete anche, sostenete anche attività culturali, suppongo?
1: Soprattutto culturali, sportive, educative, economiche, tutto lo che conlleva migliorare la qualità di vita e tenere il dominicano cerca. Perché ti do un dato.
0: Sì, dimmi.
1: Il dominicano geograficamente sta lejos, però con il corazon sta allá. E noi partecipiamo di tutti i momenti di vita che vive il dominicano in RD. O sea que estamos cerca, estamos pendientes de nuestros familiares, de nuestros amigos, pero también de los procesos sociales y económicos y políticos que vive nuestra isla. Digamos que llevamos la isla en el corazón.
0: Beh, sí, diciamo que es normal, porque no creo sea fácil lasciare un propio paese per andare a volte anche verso l'ignoto, perché non si sa che cosa se può incontrare. Però insomma, già il fatto di sapere che c'è un'associazione che ti fa sentire meno solo, diciamoci la verità, e ti fa sentire meno solo, e questo qua è una cosa che deve essere d'aiuto. E come fare per contattarvi? Come si fa a contattare l'Index? Perché volevo sapere innanzitutto, perché sai, quando si parlano di queste cose qua, molti nemmeno sanno dell'esistenza di queste associazioni, quindi bisogna anche invitare. Ma uno che vuole avvicinarsi, a chi deve rivolgersi? Come deve fare?
1: Allora, io consiglio di visitare la pagina de las páginas de las redes de Index Dom RD,
0: sí.
1: Y a según de los Index a los que uno se quiera dirigir, por ejemplo Index.it, que es IT, que sería para Italia, porque son 14, son 14 Index que tenemos en diferentes países. Pero si va a la página de YouTube de Index RD y Index Dom RD, ahí encuentra todos los proyectos que nosotros hemos desarrollado en estos 5 años y medio que tenemos.
0: Después
1: que están en vigencia. Sí, sí, hay muchísimos. Hay, bueno, en el renglón del arte, tú sabes muy bien que nosotros colaboramos, apoyamos a las asociaciones que hacen, que tienen iniciativas en cualquier renglón dominicano. En el caso del cine, tú que estás en Venecia,
0: sí,
1: hay una asociación que se llama Casa de la Cultura Dominicana en Venecia,
0: sí,
1: que es ya la cuarta vez que organiza una actividad importantísima que se llama Conversando de Cine sí, Dominicano, este año latinoamericano.
0: È importante questo, perché sì sì, conosciamo l'associazione, conosciamo la presidente Natividad Brito, che salutiamo, è stata ospite qualche volta anche qui a Vanessa, e appunto parliamo perché recentemente c'è stata qui a Venezia la Mostra dell'Arte Cinematografica e un evento collaterale che era questo Conversando sul Cine latinoamericano, ma in questo caso qua dominicano. Ecco, magari per i nostri amici, dopo parliamo anche più, ne parliamo più dettagliatamente dopo, quando ci salutiamo parliamo un pochettino, però il cine dominicano, com'è il cine dominicano? Ecco, uno che vuole appassionati, perché tanto noi siamo appassionati di cinema, però spesso restiamo o a quello italiano oppure andiamo a Hollywood a seguire le solite cose. Ma che cosa si vede a Santo Domingo? Cosa c'è? Una forma più del realismo, il cinema, che cosa far vedere il cinema? Che cosa vuole far vedere il cinema dominicano?
1: Mira, en ese sentido te digo que el cine dominicano, la industria cinematográfica está cogiendo un auge increíble, ya sea por las facilidades que el gobierno está dando, sea a los productores internacionales, pero también a los locales. Se está haciendo buen cine, solo que se conoce poco.
0: Se conoce poco.
1: Hay buenos actores, cine local, cine donde se proyectan las costumbres dominicanas. Ya digo que es un cine un poco nostálgico para nosotros los de la diáspora, pero también hay buenas instalaciones para aquellos productores que quieran hacer cine en la República Dominicana, que tiene costos que son bastante contenidos. Te doy un dato, que durante la pandemia, que estaba cerrado en tantos países, productores se trasladaron hacia allá para producir, continuar a trabajar, a producir sus películas sin restricciones, porque los estudios que se han construido garantizaban, ¿no?, el distanciamiento y la protección que requería el momento. Pero el cine, hay cine. Por ejemplo, el INDES tiene un acuerdo con la Dirección General de Cine, DIGECINE, y hay muchas veces mandan link los sábados para ver películas de actores que, mira, la directora del INDES de República Dominicana es una actriz, la viceministra Celine Toribio ha hecho alrededor de 19 o 20 películas,
0: sí,
1: pero en Estados Unidos, y hay buenos actores y buen cine. Lo que nos falta, pienso yo, esa es mi humilde opinión, un poco de difusión.
0: Beh, hai perfettamente ragione, Marta. Infatti, quando questi link inviali anche qui a noi di Radio Vanessa, che siamo appunto, abbiamo questa dote di comunicare un po' con tutto il mondo, e quindi faremo sicuramente da ponte, dalla città dei ponti, faremo un ulteriore ponte, costruiremo un ulteriore ponte, vamos a costruire otro puente, un puente che unen sopra il mondo del cine. Però quando si parla di Repubblica Dominicana non puoi non parlare della musica, perché sì, perché c'è questa cosa del cine che faremo in modo che sai, io mi ricordo una frase di un noto presentatore dominicano che diceva che a chi viene a toccare artista che son pegao, e se non son pegao se van a pegar con nosotros. Ecco, e questa frase qua l'ho fatta anche un po' mia. Dobbiamo cercare di creare questo ponte per far conoscere. Pegao significa conosciuto, con un famoso, diciamo così, che se pega, che si attacca. E quindi se non è conosciuto, lo facciamo conoscere noi. Quindi dobbiamo aiutare e fare proprio una cosa specifica per la Cina. Però tornando alla musica, beh, come non ricordare, insomma, i ritmi che accendono l'isola quando si arriva, perché appunto oltre al profumo dei Caraibi, del Caribe, si sentono questi generi musicali. Tu com'è? Parliamo di Marta, dai, quali sono i tuoi generi musicali preferiti? Perché poi vediamo.
1: Hai Alberto, sì. Alberto, io sono Marta, è merenguera hasta la tambora.
0: Merenguera hasta la tambora.
1: Io amo il merengue, non hai dominicano che non ame il merengue, che non ame la musica. Nosotros estamos hechos de música y hemos exportado música en todo el mundo. Pero mi género principal es el merengue, pero sí, también está la bachata, sí, que bueno, tú sabes que la bachata se ha dado a conocer ahora, ¿no? Pero que antes no se bailaba bachata, pero se está dando a conocer en todo el mundo. Aquí en Italia la bachata se baila mucho.
0: Sí, è vero, sì, e anche il merengue, però pochi sanno del merengue. In realtà sembra quasi uno scherzo, in realtà il merengue trae ispirazione addirittura dalla quadriglia, quindi parliamo nell'immediato Rinascimento, cioè subito dopo il Descubrimento, quando gli spagnoli ballavano in vado a memoria e qui tutto è tutto quanto naturale, non è preparato, le domande non sono preparate, perché anche questo significa essere naturali, perché altrimenti se ci prepariamo non c'è più divertimento. La quadriglia, ovvero uno ballava davanti all'altro, ma lì a quell'epoca c'erano anche gli abitanti provenienti dall'Africa, i quali erano legati per i piedi, per le catene, con le catene, purtroppo c'è stato anche quel momento là. E allora però gli africani volevano comunque ballare, essere liberi, e allora muovevano la cosiddetta cadera, vero? Allora il merengue è questo movimento de cadera, no? Movimento de cadera, ti vedi, perché la cadera, che sarebbe i fianchi, sono liberi. E dopo, però, quindi il merengue comincia già dopo il Rinascimento, cioè 1500-1600, quindi è una danza antica che poi si è modernizzata tutto quanto con la musica, roba. Ma lì c'erano anche gli strumenti dell'epoca, vero? Quindi è una musica che pochi conoscono, però è antichissima in realtà ed anche molto bella, perché se devo dire la verità è la mia preferita, il merengue.
1: E te lo dico in italiano, il merengue, la musica è stato un elemento identitario di integrazione, perché sì, l'unica cosa che non hanno potuto togliere a quegli schiavi africani è stata la sua cultura, la sua musica.
0: La voglia di muoversi, vedi?
1: Ecco, muoversi. Almeno quello potevano fare, nonostante le catene, nonostante tutto.
0: La musica poi dopo è più forte di anche di tutti i pregiudizi, di tutte le cattiverie, quindi la musica ci accompagna sempre. però c'è anche anche la baciata, anche se la baciata è stata sdoganata non tantissimi anni fa, perché i contenuti erano un po' troppo tristi, diciamoci la verità, e parlava sempre di cose, diciamo, non tanto positive, però comunque aveva sempre qualcosa da dire. Che anche la baciata c'ha il suo perché. Io ascolto molto anche baciata, e Radio Vanessa è stata forse la prima radio ad avere trasmissioni completamente dedicate alle musiche latinoamericane, perché cominciavano a venire fuori prime scuole di ballo, cominciavano i primi momenti di connessione. E adesso siamo arrivati a che ormai la musica latinoamericana l'ascoltano tutti. Come speriamo,
1: per fortuna.
0: Come speriamo che si possano vedere anche film dominicani. Ma presto, io ricordo, ne ho visti parecchi anche io. Ne ho visti, ci sono tanti. Molta vita quotidiana, ecco, c'è molta vita quotidiana. E però uno che, il film che mi ha divertito più di tutti è stato Sanky Panky.
1: Molto caratteristico, sì, molto dominicano, sì, diciamo, sì, così, sì. Molto, molto identitario,
0: molto identitario,
1: folcloristico anche.
0: Sì, dai, così. Va bene, insomma, dopo avete insomma tante attività, ecco. Oggi abbiamo fatto questo primo contatto di amicizia con l'Index, abbiamo capito, quindi se ci sono dei cittadini dominicani in ascolto e non sanno chi è l'Index, li contatti, perché...
1: Io le lo ricordo chi è, l'Istituto e l'Index è l'Istituto de los Dominicanos y las Dominicanas en el Exterior. Contáctenos a través de index.it, oppure vayan a las páginas en YouTube, Index Dom RD, y ahí están todos los videos de todos los talleres, de todas las actividades que hemos hecho, porque todos los meses ponemos a disposición tantos talleres, y acérquense a nosotros, porque sobre todo a las asociaciones, que podemos apoyarle, queremos apoyarle en lo que son sus actividades, darle discusión, darle un apoyo institucional, y estamos a la orden. ¿Cómo estamos a la orden? Para Radio Vanessa.
0: Claro.
1: Para ti, Alberto, un grande gracias, un saludo a todos los radio escucha, y espero...
0: Sì.
1: Spero verlo pronto.
0: Sì, beh, noi ci vediamo presto, ci vediamo. E niente, noi ti ringraziamo, Marta, di essere stata qui. E adesso resta in ascolto, perché sarà un po' di intermezzo, un po' di musica, poi qualche notizia, perché abbiamo introdotto il cinema latinoamericano, che si sviluppa, comincia dal Messico e dopo va avanti verso le isole caraibiche. Faremo un piccolo viaggio senza bisogno di prendere il passaporto, e lasciamo a casa i cliché classici delle spiagge da cartolina al mare cristallino, ma voliamo proprio nei paesi per capire che cosa è il cinema e tutto quanto. Quindi io vi invito a rimanere in ascolto innanzitutto di Radio Vanessa, e salutiamo Marta Herrera del
1: grazie Alberto,
0: incaricata di investigazioni e studio dell'Index Italia.
1: Grazie.
0: Poi dopo, però, attenzione, perché non credere di poter scappare via così facilmente, Marta, perché abbiamo parlato dell'Index, che è un'istituzione seria e valida, e infatti bisogna sostenerla, ma bisogna anche pubblicizzarla, perché è un'associazione che dà sostegno ai cittadini dominicani all'estero. Abbiamo parlato di cine, abbiamo parlato di musica, ma tu vuoi che non parliamo della comida?
1: In la prossima occasione parleremo di comida.
0: Io faccio una proposta, Marta, faccio la proposta a tutta l'Index di dedicare delle trasmissioni dove diamo le ricette. Perché ad esempio, secondo me, secondo me tu potresti dare la ricetta perfetta per hacer el picapollo.
1: Claro que sí, sí, claro que sí.
0: El picapollo.
1: Puedes contar conmigo.
0: Sí, el picapollo, pero anche vamos a hablar del chicharrón.
1: El chicharrón, sí. El picapollo, sí. El moro, el morito de guandule, de famoso de mi madre.
0: Sí, porque dopo voy que no parliamo de su maestà el sancocho. Sì, perché stiamo parlando perché tu parli di un'istituzione e l'Index è un'istituzione, il cinema e la musica, sì, ma se togli il sancocho, secondo me scoppia una guerra civile, scoppia.
1: Ah, claro che sì. Vamos a evitarla, che dai demasiado.
0: Vamos a evitarla e uno de esos días vamos a dar la receta para hacer el sancocho perfecto.
1: Con placer.
0: Sì, sì, perché ci sono varie scuole di pensiero. Io mi sono informato anche viaggiando anche all'estero, perché poi ho scoperto che cada paese latinoamericano tiene su sancocho, tiene su sopa, che le dicen sancocho. Però io lo prové e non è lo mismo. Para mí sancocho è dominicano, tiene muchas variedades de carne, vegetales, tubero. Y bueno, un día vamos a hacer, porque son seguro que anche i nostri amici e amiche da casa saranno curiosi di sentire la ricetta del sancocho. Quindi oggi abbiamo
1: la ricetta, che la daremo in tutte le sue parti.
0: In tutte le sue parti. Va bene, io adesso ascoltiamo un attimino una canzone e poi ritorniamo qui. Salutiamo Marta Herrera, ti lasciamo i tuoi impegni e grazie di averci informato sull'Index, tutto quanto, e speriamo di averti presto qui dove parlare ancora di questo meraviglioso paese, questo meraviglioso mondo e tutto quanto, insomma. Va bene,
1: grazie a te Alberto.
0: Ciao Marta, ciao. Ecco qua.

bello, bello, bello. A proposito di merengue, insomma, ringraziamo di nuovo Marta Herrera che ci ha illustrato chi è Index, cosa fa Index. E abbiamo introdotto, volevamo fare oggi la puntata, si chiama, abbiamo voluto chiamarla Silenzi, Passioni e Rivoluzioni, la voce del cinema latinoamericano. Insomma, avete presente quella sensazione che ti lascia un film quando non si limita a raccontarti una storia, ma ti incolla la sedia e ti fa sentire il calore dell'asfalto o il ritmo di un continente intero? Vi rendete conto? Cioè, quindi tutto questo che può fare un cinema. Oggi dalla regia qui di Radio Vanessa facciamo un viaggio molto molto speciale, muy especial, perché il cinema latinoamericano è proprio questo, una forza della natura. Ma per capire da dove viene la magia dei registi che oggi conquistano gli Oscar, addirittura, dobbiamo fare un piccolo salto indietro nel tempo. Tutto comincia all'inizio del Novecento, pensate un po', quindi parliamo di molto tempo fa. Mentre in Europa si facevano le sperimentazioni, in Messico la cinepresa diventa la prima grande testimone della storia. Perché le cineprese dell'epoca venivano usate e scendono appunto in strada, venivano usate per riprendere dal vivo le gesta di un certo Pancho Villa e la rivoluzione messicana. Per questo abbiamo messo anche la parola rivoluzione, silenzi, passioni e rivoluzione. Il cinema qui non nasce solo come intrattenimento, ma come documento vivo. Almeno poi arrivano poi gli anni 40 e 50, quella che tutti chiamano la epoca dell'oro, epoca d'oro in America Latina del cinema messicano. Sono gli anni dei melodrammi travolgenti delle star internazionali come Maria Félix e il genio di Luis Buñuel, che firma capolavori immortali come I figli della violenza. Insomma, in quel periodo la Città del Messico gareggia da pari pari con Hollywood, quindi tanta roba si sta muovendo. Ma la vera svolta culturale arriva dagli anni 60 e 70 in Sud America, proprio attraversato da enormi tensioni politiche e sociali, purtroppo si erano gli anni delle dittature, nasce il nuovo cine latinoamericano, da Cuba al Brasile, dalla Repubblica Dominicana a Puerto Rico, con Argentina, con il celebre cinema nuovo di Glauber Rocha e fino all'Argentina, appunto, abbiamo detto. I registi scendono nelle strade con macchine da presa leggere e budget ridotti all'osso, quindi molto povera la cosa. Però non è detto, perché quando si va giù non si hanno i budget per avere i soldi per fare tante cose, ma le cose vengono fuori lo stesso, perché non sono più spinte dal portafoglio, ma sono spinte dall'anima. Non vogliono scimmiotare il cinema americano, vogliono mostrare la realtà e le diseguaglianze, purtroppo tante, della vita vera. Vita vera, quindi prima l'avevamo introdotto anche con Marta, parlando del cinema dominicano, che poi riprenderemo, sulle scene che vengono prese proprio dalla vita vera, della strada, della gente. Un po' una sorta di neorealismo, come fu qui in Italia. La loro parola d'ordine è chiara, un'idea in testa e una cinepresa in mano. Bellissimo questo. E oggi quella passione non si è mai spenta, si è solo trasformata. Negli ultimi 20 anni abbiamo visto esplodere il fenomeno di Tres Amigos Mexicanos, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, capaci di dominare da Hollywood senza mai perdere la loro identità visiva e poetica. Il cinema latinoamericano è questo, non vuole perdere la sua identità visiva e poetica. Al contempo, da Buenos Aires a Santiago del Cile, il cinema contemporaneo continua a regalare gemme d'autore capaci di raccontare la memoria storica, l'ironia, la bellezza di una terra straordinaria. E quindi la prossima volta che cercate un film per una serata da passare tra amici, magari con una buona comida, che poi con Marta riprenderemo più avanti con una buona comidita latinoamericana buonissima, faccio presente che ad esempio ogni anno c'è una Miss Mondo che viene da quelle parti. Sarà la mescolanza, tutto quello che volete, ma secondo me, secondo i nutrizionisti anche, credo siano d'accordo nel dire che
che gran parte della bellezza viene data anche dalla bontà del cibo, della genuinità del cibo. Cercate appunto una pellicola latinoamericana, perché dentro vi ci troverete di tutto, tutto il cuore e la passione di un continente intero. Ma adesso restate con noi perché ascoltiamo ancora un po' di musica, eccola qua, poi dopo ritorniamo.

Eccoci rientrati in studio, amici e amiche. Oggi stiamo facendo un viaggio speciale. Sarebbe caro dire amigos e amigas. Stiamo facendo un viaggio muy especial. Adesso invece bisogna usare un tono caldo, perché adesso ritmato è anche un po' brillante, perché vi facciamo fare un viaggio speciale. Prendete il passaporto, ma lasciate a casa i soliti cliché, quelle delle spiagge da cartolina, mare cristallino. Oggi voliamo nel meraviglioso paese della Repubblica Dominicana, ma non per prendere

amatoriale e o di nicchia. Qui parliamo di un settore in piena esplosione, Marta l'ha pure ricordato prima, capace di passare dalle commedie popolari a storie d'autore che conquistano i festival internazionali più prestigiosi, da Berlino a San Sebastian. Ma io direi che anche c'è stato fatto qualcosa anche qui a Venezia, la mostra del cinema attraverso la Casa della Cultura Dominicana a Venezia, con la sua presidente Natividad Brito, che salutiamo, che sta portando a conoscenza questo genere. Ma qual è la scintilla che ha fatto scatenare questo boom? Quale potrebbe essere stata? Io ricordo nel 2010 che è stata approvata una legge sul cinema, appunto, che ha rivoluzionato un po' tutto quanto, nota come la Ley de Cine. Questa norma ha offerto incredibili incentivi fiscali, attirando sia grandi produzioni hollywoodiane, appunto, come dicevamo prima, che hanno scelto le coste dominicane per girare colossal e serie TV, sia investimenti locali. Il risultato quale potrebbe essere stato? Una nuova generazione di registi, sceneggiatori e tecnici dominicani ha preso in mano la cinepresa per raccontare la propria terra, e non più attraverso lo sguardo degli altri, ma con la propria voce. Il cinema dominicano oggi è incredibilmente vario. Da un lato ci sono i grandi successi da botteghino, come le commedie scoppettianti di Raymond Poso e Miguel Cespedes, che fanno registrare il tutto esaurito nelle sale. Dall'altro c'è un cinema indipendente, potente, intimo e coraggioso. Film come Miriam Niente, che esplora con delicatezza le questioni di razza e classe sociale attraverso gli occhi di una ragazzina, o La Fiera e la Fiesta, un omaggio poetico al cinema stesso, dimostrano una maturità artistica straordinaria. I registi locali raccontano la complessità dei Caraibi, l'emigrazione, l'identità, il folklore, le diseguaglianze, ma anche la vitalità travolgente della loro cultura. Insomma, che dire, il cinema dominicano non è più una promessa, è una realtà vibrante, un racconto visivo che merita di essere scoperto anche qui da noi, e appunto Radio Vanessa ve lo sta facendo scoprire. Quindi la prossima volta che cercate un film da guardare a sera, non fermatevi ai soliti titoli, cercate storie che arrivano al cuore dei Caraibi, soprattutto dalla Repubblica Dominicana. E adesso non andate via, perché c'è ancora un po' di musica, eccola qua.

Eccoci rientrati in studio. Insomma, come prosegue questo viaggio? Mi state divertendo? Adesso attraversiamo, torniamo un po' indietro, andiamo verso ovest e lasciamo la Repubblica Dominicana, però restiamo nei Caraibi, appunto, come detto prima, andiamo verso ovest e cambiamo completamente frequenza. Atterriamo a La Habana. Quindi siamo a Cuba, siamo. Perché se c'è un posto dove la settima arte non è mai stata un semplice intrattenimento, ma uno specchio dell'anima e della storia di un popolo, beh, quella è proprio Cuba. Il cinema cubano ha un'identità inconfondibile. Tutto comincia nel 59 con la nascita del ICAICH, Istituto Cubano dell'Arte e dell'Industria Cinematografica. Da quel momento la cinepresa diventa lo strumento per raccontare la rivoluzione, la società, le contraddizioni e i sogni dell'isola. Negli anni 60 e 70 registi leggendari come Tomás Gutiérrez Alea regalano al mondo capolavori assoluti. Pensate alle Memorias del Subsaroglio, Memorie dello sottosviluppo, appunto. Un film colto, audace, che analizza la figura dell'intellettuale di fronte al cambiamento sociale. E poi negli anni 90 arriva Fragola e Cioccolato, nominato dagli Oscar, una storia indimenticabile sull'amicizia, la tolleranza e la diversità che ha segnato un'epoca. Ma com'è il cinema cubano oggi? Ci domandiamo. Oggi Cuba sta vivendo una fase di profonda trasformazione, il suo cinema la riflette in pieno, accanto alle difficoltà anche. Accanto ai maestri della vecchia guardia c'è una vivacissima scena di registi indipendenti, lavorando spesso con budget ridottissimi e molte difficoltà produttive. Questi giovani autori usano il cinema per raccontare Cuba reale, quella della quotidianità, dell'immaginazione, delle sfide economiche, ma anche della musica, dell'ironia e della resilienza urbana. Film come Conducta di Ernesto Durañas o le opere di una nuova generazione di cineasti indipendenti portano sullo schermo uno sguardo sincero, senza limiti, senza filtri, capace di commuovere e far riflettere festival e pubblici da tutto il mondo. Il cinema cubano, dunque, è poesia visuale, critica sociale, passione viscerale. Un cinema che non lascia mai indifferenti e che dimostra come l'arte possa fiorire anche nelle condizioni più difficili, e sappiamo benissimo cosa sta passando l'isola caraibica, che adesso ascoltiamo con una bellissima canzone. Eccola qua.

E rientriamo in studio da questo viaggio che stiamo facendo oggi con attraverso il cinema latinoamericano e la cultura sostanzialmente. Beh, c'è tanto mondo, c'è tanta roba da scoprire. Però oggi tocchiamo le isole caraibiche, ne abbiamo appena viste due, ne abbiamo appena visitate due e adesso andiamo alla terza, non può mancare Puerto Rico, insomma, ritorniamo, andiamo verso est questa volta, insomma, giriamo, a noi piace girare, siamo una farfalla libera, non devo volare da fiore in fiore, i fiori oggi si chiamano isole caraibiche, noi le stiamo visitando tutte quante. Allora, continuiamo appunto questo nostro viaggio cinematografico e andiamo a Puerto Rico. Parlare di cinema portoricano significa raccontare una storia di identità profonda, orgoglio e grande talento. Per decenni l'isola è stata considerata da Hollywood quasi esclusivamente come un enorme e meraviglioso set a cielo aperto per produzioni americane, ma dietro le quinte stava nascendo qualcosa di molto più interessante, una voce cinematografica autenticamente portoricana. Il cinema locale ha sempre dovuto lottare per trovare spazio, ma lo ha fatto con una determinazione incredibile. Storie che esplorano cosa significa essere portoricani oggi, divisi tra il legame viscerale con la propria terra e il fenomeno della migrazione verso gli Stati Uniti. Negli ultimi anni il cinema di Porto Rico ha vissuto una vera e propria rinascita d'autore. Film come La Guagua Aerea, negli anni 90, hanno raccontato con ironia e malinconia l'esodo verso New York. Più di recente, opere straordinarie come La Cosina e il pluripremiato Lo che le passò a Santiago, unico film portoricano candidato all'Oscar come miglior film straniero, hanno mostrato la capacità di questo cinema di toccare corde universali. Ma non è tutto, c'è un'ondata di giovani registi portoricani che sta usando la cinepresa per affrontare temi scottanti: la crisi economica, l'impatto dei cambiamenti climatici come l'uragano Maria, il desiderio di riscatto sociale. È un cinema grintoso, viscerale, spesso accompagnato da colonne sonore travolgenti che attingono direttamente i ritmi della salsa e del reggaeton. Puerto Rico non è solo la patria di grandi star internazionali, davanti alla macchina da presa è un laboratorio di storie potenti, autentiche, piene di vita, un cinema che merita di essere ascoltato, guardato e raccontato. Quindi abbiamo scoperto queste caratteristiche, diciamo, dei film latinoamericani. Siamo nei Caraibi, visto che siamo a Porto Rico non possiamo non ascoltare Hector

Bello, bello, bello, bello, bello. Anche oggi abbiamo fatto, spero, speriamo di essere riusciti a farvi compagnia e trasportare in un mondo migliore, in un bel mondo, insomma, ecco. E, che dire, è stata una trasmissione molto interessante. Abbiamo conosciuto un'incaricata dell'Index, Marta Herrera, che invitiamo ancora a partecipare alla nostra trasmissione. Abbiamo scoperto quello che è il cinema latinoamericano. Pian pianino conosceremo, attraverso delle pillole di conoscenza, conosceremo questo ambiente latino che guarda caso era anche il titolo della nostra trasmissione che facevamo tempo fa. Ma se avete delle richieste, dediche particolari, beh, fatecele pure, perché noi ve le, insomma, esaudiremo le vostre dediche, le vostre informazioni che volete, qualsiasi cosa, siamo qua a disposizione sempre. Questa è Radio Vanessa, la radio che dal 1978 entra nelle vostre case a portare allegria, simpatia, compagnia. Ci saranno delle novità a breve proprio sul 50° di Radio Vanessa. Anzi, io volevo fare un appello: se qualcuno ha del materiale, foto sostanzialmente, o vi ricordate quando c'erano le radio e con le cassette si usava registrare la puntata, perché magari quel giorno gli speaker salutavano o facevano gli auguri. Quindi se le avete, fatecelo presente, perché noi saremo lieti di trasmetterle, di farle riascoltare. Se avete delle foto, noi qui abbiamo la nostra sede che è tappezzata di foto, quindi portatele, perché le attaccheremo qua e resteranno sempre impresse nella memoria di chiunque, come a sancire la nostra immortalità come radio, naturalmente.

E noi vi lasciamo con questi ritmi e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con le dirette fantastiche del pomeriggio passato assieme in compagnia di Radio Vanessa. Adesso la musica continua, c'è la nostra sigla e poi arrivederci a tutti. Adios!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi all'Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa. E osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di Futuro Nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.